0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono 2:03.
2: Bentrovati, ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, tra gli altri gli ultra dell'Inter che hanno gridato sei la storia, applausi anche ai dirigenti della Juventus, presenti alle esequie moltissimi ex nerazzurri, da Cordova a Guarneri, da Cambiasso a Toldo. Bergomi ha detto è stato un grande campione che non rappresenta una sola bandiera ma tutte. La cronaca ci porta a Napoli. Nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto di 34 persone sono state sequestrate in un appartamento di Caivano banconote per 3.200.000 euro. Erano tumulati all'interno delle mura dell'abitazione insieme a orologi di lusso. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri:
3: l'importanza dell'indagine fatta dai carabinieri mi ha interessato un'associazione camorristica e anche finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Il segno dell'importanza e della organizzazione lo dà il dato che noi abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro.
2: Il governo tedesco resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Chiudiamo questa finestra informativa, la prossima tra un'ora.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati. Mentre rimane ampio il dibattito sulla proposta della Premier Meloni riguardante il numero di studenti stranieri presenti in ogni classe, i dati più recenti del rapporto Iniziative e Studi sulla Mobilità Umana evidenziano che gli alunni non italiani sono 930.000, nella sola Lombardia 236.000. In merito al caso in cui più familiari si allertino nell'assistenza alla stessa persona con disabilità e superino i 3 giorni al mese previsti dalla legge 104, oppure utilizzino il permesso nello stesso momento, l'INPS ha chiarito: la normativa consente che più familiari siano autorizzati all'assistenza della stessa persona con disabilità. L'eliminazione del principio del referente unico non modifica però il tetto mensile. I 3 giorni restano complessivi anche se frazionati in ore e devono essere partiti in modo alternato tra gli aventi diritto. L'INPS richiama quindi alla necessità di una pianificazione familiare per evitare sovrapposizioni. Al cinema con un biglietto d'ingresso al costo di 3,50 euro. È Cinema in Festa, l'iniziativa giunta alla 9ª edizione che ogni anno, a giugno e a settembre, permette di frequentare le sale per vedere film italiani ed europei a un prezzo decisamente speciale fino a giovedì 24 settembre. Grazie per l'attenzione.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati, ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, tra gli altri gli ultra dell'Inter che hanno gridato sei la storia. Applausi anche ai dirigenti della Juventus, presenti alle esequie moltissimi ex nerazzurri, da Cordoba a Guarneri, da Cambiasso a Toldo. Bergomi ha detto: è stato un grande campione che non rappresenta una sola bandiera ma tutte. La cronaca ci porta a Napoli. Nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto di 34 persone, sono state sequestrate in un appartamento di Caivano banconote per 3.200.000 euro. Erano tumulati all'interno delle mura dell'abitazione insieme a orologi di lusso. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
3: L'importanza dell'indagine fatta dai carabinieri ma ha interessato un'associazione camorristica e anche finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Il segno dell'importanza e della organizzazione lo dà il dato che noi abbiamo sequestrato in una sola casa 3,2 milioni di euro.
2: Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino, direttore artistico, ha detto: l'autotune sarà ammesso soltanto se sarà al servizio della canzone. Per quanto riguarda il tema delle quote rose, ha liquidato la questione come stucchevole. De Martino ha poi annunciato che ci sarà il televoto anche online. È tutto per il momento, a risentirci alle 6 con le previsioni meteo. Buona giornata.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2021.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6:00.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sorriso!
13: È il momento di... Ma che bella giornata!

Buongiorno, buongiorno. 6:09 di questo martedì 22 di settembre 2026. Ovviamente vi siete accorti che non c'è Giovanni Zani. Ci sono io a sostituirlo, spero nel miglior modo possibile, quindi portate pazienza che fino alle ore 9, anzi 9:08, sapete che non mi ricordo che orari devo fare, comunque va bene. L'importante è che ho iniziato, mi sono svegliato dopo una cena ieri sera con dei colleghi di bici, quindi dovevamo decidere il colore della maglia nuova, quella invernale, no? Quindi insomma dovevamo fare l'ordine entro ieri sera, dovevamo deciderci. Comunque, a parte questo, è stata dura oggi alzarsi, perché poi metti a posto, fai, sistema, e non me l'aspettavo oggi di aprire alle 6. Comunque, poco importa, l'ho fatto solo ed esclusivamente per voi, cari ascoltatori, quindi portate pazienza se oggi non c'è Zani, ma due ore dovete trascorle, due o tre, dopo vi dico, non lo so, dovete trascorle con il sottoscritto. Ricordiamo subito i numeri della musica, visto che è ancora buio, mamma mia. 345 48 45 663 WhatsApp, Telegram ed SMS, oppure se volete chiamarmi 0423 73 66 80, il super numero del centralone. Nel frattempo stavo scorrendo tutti i WhatsApp che sono arrivati stanotte, a mezzanotte 41, ieri alle 5:32 addirittura. Adesso vado a sentire il messaggio dell'amico di Cerea. Nel frattempo andiamo con Luca Bergamini, Fuori di testa, è una canzone che ha partecipato appunto al San Liscio di quest'anno, che appunto dopo alla terza volta è stata la prima volta pioveva, la seconda volta pioveva e la terza è andata tutto a buon fine, quindi hanno decretato anche il vincitore. Non è stato lui, però insomma non importa. Andiamo quindi con l'orchestra di Luca Bergamini, Fuori di testa, tutta per voi. Oggi mi raccomando, se dovete richiedermi canzoni, richiedetemi canzoni da tenermi sveglio, perché rischiate che mi addormenti sul microfono, sul mixer. Quindi tutte canzoni belle, da sveglia.

Bagnasco con La Quinta, ok? 6:17 e iniziamo anche con l'oroscopo. È arrivato il momento che tutti aspettano. Di che cosa? Dell'oroscopo. 12 segni, 12 destini e soprattutto 12 modi diversi per complicarsi la giornata. Va bene, dai. Allora iniziamo subito con Ariete. Tre segni al colpo, quindi 4 interruzioni. E quindi aspettate il vostro segno in ordine, appunto, come viene, dall'Ariete in poi. Oggi avrete una marcia in più, peccato che nessuno vi abbia chiesto di partire, tanto per iniziare bene la giornata, no? Siete carichi, determinati e con una gran voglia di fare. Sul lavoro potrebbe arrivare una piccola soddisfazione. In amore, invece, cercate di non voler ragione a tutti i costi, anche perché probabilmente pensate di averla già. La parola del giorno mi suggerisce, caro amico dell'Ariete o amica, calma. Dovete avere calma, che per un Ariete è già un obiettivo ambizioso, avere calma. Vabbè. Poi andiamo sul Toro. Giornata favorevole per voi, soprattutto quando c'è qualcosa di buono da mangiare. Avete bisogno di certezze e oggi potreste trovarne una in una persona proprio vicina. Sul lavoro non fatevi mettere fretta, voi non siete lente, ma semplicemente contrari alla frenesia. Un altro consiglio del giorno per il Toro: fatevi un regalo, anche piccolo, possibilmente commestibile. Amici dei Gemelli, avete mille idee, mille pensieri e almeno 3 conversazioni contemporaneamente nella vostra testa. Oggi però una situazione potrebbe diventare più chiara. In amore, attenzione alle parole. Avrete il dono della comunicazione, ma ogni tanto anche il dono di parlare quando sarebbe meglio tacere. Avete un numero fortunato oggi, cari amici dei Gemelli, che è il 3. Come le cose che inizierete prima di pranzo. E ci fermiamo per i primi 3 segni. Per il Cancro arriverà anche lui e arriveranno anche gli altri segni. Quindi rimanete all'ascolto. 345 48 45 663, ripetiamo il numero, o 0423 73 6680.

Febbre d'amore, Annalisa Simeoni su Radio Sorriso alle 6:26 minuti e noi tra qualche istante, anzi subito, perché è finita, andiamo a leggere altri tre segni zodiacali. Continuiamo con il Cancro. Giornata un po' sensibile, ma non necessariamente negativa. Avete bisogno di sentirvi apprezzati e qualcuno potrebbe farvelo capire con un gesto semplice. Sul lavoro fidatevi dell'intuito, spesso ci vede lungo. In amore, meno pensieri e più abbracci, e se nessuno ve li dà, dateveli voi e iniziate voi a dare a qualcuno gli abbracci. Oh, Leone, segno che mi interessa, vediamo un po'. Signori e signori, inizia proprio così. Oggi il Leone entra in scena. Avete voglia di farvi notare e, diciamolo, anche un pochino di complimenti non vi dispiacerebbe. Una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando avete smesso di aspettarla. In amore siete magnetici, ma cercate di lasciare un po' di spazio anche all'altra persona. La parola del giorno è brillare, ma senza attaccare chi vi sta intorno, appunto. Vergine, voi oggi avete già programmato la giornata, la settimana e probabilmente anche quella del prossimo mese, eppure potrebbe succedere qualcosa di imprevisto e stranamente potrebbe farvi bene. Sul lavoro precisione premiata, in amore lasciate perdere per un'altra volta l'analisi dettagliata dei messaggi ricevuti. Consiglio, non tutto deve avere una spiegazione. E ci fermiamo anche con gli amici della Vergine, andiamo ad accontentare, speriamo, Paolo, che ci ha chiamato richiedendo la canzone di Pescatore, ma ne abbiamo quattro in archivio e tutte e quattro sono diverse, caro Paolo, spero di accontentarti, se no fammi sapere, ok? Arriva lui, Mister Domenico, con questo terzinato dal titolo Pescatore, probabilmente per Paolo, almeno speriamo.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray.
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
11: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano, Alimentari Biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
21: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
22: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: la fotografia Titti Bianchi alle 6.40. Siamo in leggero ritardo, ma andiamo avanti con gli altri tre segni zodiacali. Bilancia, avete bisogno di equilibrio, ma qualcuno oggi potrebbe mettervi davanti a una scelta e voi, naturalmente, ci penserete. Però alla fine arriverà una risposta. In amore c'è voglia di leggerezza e di stare bene senza troppe complicazioni. Giornata ideale per dire va bene così e godervi il momento. Scorpioncini, misteriosi, intensi e anche parecchio intuitivi. Potreste capire al volo cosa pensa una persona, oppure potreste semplicemente farvi dei film incredibili. Sul lavoro tenete gli occhi aperti, una situazione che sembrava ferma potrebbe muoversi. In amore lasciate perdere anche il cuore, non solo lo sguardo assassino, eh? Sagittario, avete bisogno di aria nuova, di movimento e possibilmente di una valigia pronta per andarvene. Se non potete partire, almeno cambiate qualcosa nella vostra routine. Una telefonata, un messaggio potrebbe regalarvi una sorpresa. Fortuna arriva quando meno ve l'aspettate, un po' come il parcheggio sotto casa, rarissimo, ma quando capita è festa nazionale. Meraviglioso. Vabbè, per il Capricorno ci fermiamo, ma prima dobbiamo sentire l'amica Paola.
1: Buongiorno, Radio
0: Buongiorno.
1: Sorriso.
0: Ciao.
1: Sono Paola.
0: Senti.
1: Chiamo dalla provincia di Torino.
0: Uh-huh.
1: Sto finendo la mia camminata mattutina.
0: Brava.
1: Per andare a lavoro.
0: Brava.
1: E a proposito di energia,
0: sì,
1: volevo richiederti la canzone di Omar Lambertini, Cuori agitati. Auguro a te e a tutti voi una buona giornata. Grazie mille. Ciao, ciao.
0: Grazie mille Paola, però purtroppo è andata ieri mattina, proprio alle 7.28, la canzone da te richiesta. Ripiego comunque, perché Omar Lambertini basta scegliere giusto e scegli bene. Quindi andiamo con L'animale, un bel tiburon, Omar Lambertini per te Paola.

Orchestra di Simona 40, via da me alle 6:49 minuti e andiamo con gli ultimi tre segni zodiacali per la giornata di oggi, questo martedì che si sta appunto svegliando, almeno insomma a livello di luce propria. Andiamo a leggere il Capricorno perché ci eravamo fermati appunto prima del Capricorno, quindi dopo il Sagittario sapete che arriva anche il Capricorno. Siete concentrati sugli obiettivi e oggi potreste fare un passo avanti importante, però attenzione, non siete obbligati a risolvere tutto voi. In amore qualcuno potrebbe chiedervi più presenza e meno organizzazione. La parola del giorno è ascoltare, sì, anche senza dare immediatamente una soluzione. Amici dell'Acquario, avete una bella dose di creatività e una gran voglia di fare qualcosa di diverso. Un'idea apparentemente strana potrebbe invece rivelarsi interessante. In amore non amate le pressioni, avete bisogno dei vostri spazi, ma ricordatevi di tornare ogni tanto. Il consiglio è seguire l'istinto, ma tenere d'occhio anche il portafoglio. Non è male. Poi chiudiamo con voi, cari amici pesciolini. Oggi siete particolarmente ricettivi alle emozioni degli altri. Una persona potrebbe avere bisogno di voi anche senza dirvelo apparentemente. Sul lavoro non sottovalutate una vostra intuizione. In amore una parola dolce può cambiare completamente la giornata. E allora amici di Radio Sorriso, questo era l'oroscopo. Ricordate che le stelle indicano sì la strada, ma per arrivare in orario dovete utilizzare un navigatore o alzarvi 10 minuti prima per evitare il traffico. E soprattutto se l'oroscopo ci ha preso è merito delle stelle, se invece non ci ha preso avete letto male il vostro segno. Quindi buona giornata da noi di Radio Sorriso. Ricordiamo il numero della musica: 345 48 45 663, WhatsApp, Telegram ed SMS, oppure chiamandomi allo 0423 7366 80. Andiamo adesso con l'orchestra dei Philadelphia, Mano a Mano canta Gabriele, e poi andiamo avanti con le vostre richieste, le vostre dediche.

Anche le mondine, con equi comando io, forse una volta, adesso non più, comunque poco importa. 6 e 58 minuti, tra qualche istante sganciamo anche i consigli commerciali, anche un po' di informazione, speriamo sia positiva, perché insomma non è che ci siano tantissime informazioni positive, comunque bisogna veramente andare alla ricerca col lanternino, come si dice. Comunque, a parte gli scherzi, la prima ora è conclusa e andata bene, credo, no? Insomma, fatemi sapere se ho sostituito egregiamente con l'oroscopo il capitano Giovanni Zani. 345 48 45 663, basta anche un pollice in su, o anche verso, insomma, vedete voi, questo è il numero, tanto per capire se vi sono piaciuto oppure no. Allora, andiamo adesso però, prima dei consigli commerciali, con una bella pizzica, eccola qua. Silvia Cecconi e i Balaonda con Fisa Pizzica e poi consigli commerciali e torniamo nella seconda ora dalle 7 alle 9 in compagnia mia con le vostre richieste e le vostre dediche, e sarà anche l'ora dell'argomento del giorno verso fine ora.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.
4: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
8: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso. Pensato per tutti.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
11: Sorriso.
1: Care amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 7:04.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buongiorno, a causa del traffico intenso c'è coda sulla A1 tra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo. Traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano per materiali dispersi in carreggiata. 1 chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 24 coda tra Tor Cervara e Fine Complanare il traffico è congestionato, siamo verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 5 i chilometri di coda tra il Grande Raccordo e il Bivio con la 24 tangenziale est di Roma. In A4 code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Buon viaggio.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!

al binario 3, Daniela Nespolo, secondo ora in compagnia di Massimiliano in sostituzione del capitano. 7:10, ancora di nuovo buon martedì. E Marco di Verona ci scrive: buongiorno Radio Sorriso, oggi è martedì 22 settembre. Sì, è proprio martedì 22 settembre. La settimana è ancora lunga, ma con la musica passa tutto più velocemente. Dedico questa canzone binario 3 a mia moglie Laura con un abbraccio grande. Oh, e l'abbiamo accontentato. Poi abbiamo Anna di Vicenza che mi scrive una canzone, non so se ce l'ho, sinceramente devo ancora verificare. Di sicuro i ricchi e poveri no, su Radio Sorriso, ma no, perché non possiamo, no, perché non possiamo metterli, no? Però andiamo a leggere anche il messaggio. Un saluto a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Questo martedì è iniziato presto, ma per fortuna ci siete voi a tenerci compagnia. Vorrei ascoltare Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri e dedicarla a tutte le mie amiche. Allora, ok a tutte le tue amiche, cara Anna, però magari c'è riarrangiata da un'altra orchestra, perché no, ci mancherebbe. Però intanto andiamo con Lo zio d'America di Marianna Lanteri e poi magari ti accontento anche, cara Anna, eh. Se volete fare come loro, 345 48 45 663.

Le stelle non piangono più su Radio Sorriso, 7 e 18 e andiamo avanti con la musica perché arriva la Danimals Band The Ocean su Radio Sorriso, più giovane che mai.

The Ocean, Danimous Band su Radio Sorriso, più giovane che mai. Allora, volevo ricordarvi un appuntamento che ci vede protagonista noi di Radio Sorriso venerdì 2 ottobre a Caorera di Setteville, provincia di Belluno. Il Sorriso in Piazza. Parliamo del Sorriso in Piazza perché è una serata magnifica, meravigliosa, tanto divertimento, arriveranno i gadget di Radio Sorriso, tante sorprese e soprattutto la simpatia degli speaker di Radio Sorriso, oltre a tanta bella musica. Quindi venerdì 2 ottobre, se non sapete cosa fare e siete nelle vicinanze di Caorera, Setteville, Belluno, venite a passare una serata con il Sorriso in Piazza, perché ci saranno Iris Giovannino e il direttore Alex con i ballerini della scuola Prestige. Quindi il Sorriso in Piazza vi aspetta venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera nel comune di Setteville. Ci tengo a precisare che l'ingresso è completamente gratuito, non si spende un centesimo. Ovvio che se andate là anche a mangiare, meglio anche per gli organizzatori della Proloco, ok? Bene, detto questo, andiamo avanti con la musica. Anzi no, abbiamo un messaggio. Sì. Ciao Radio Sorriso, buon martedì 22 settembre. Lei è Paola di Padova, giornata di lavoro e tante cose da fare, quindi ci vuole una bella canzone per partire con il piede giusto. Allora, dai, ti metto questa perché è in scaletta. Spero non sia una cosa strana. Allora, il titolo è Dottore, ok? Millennio Band, non auguro niente a nessuno, ovvio. Soprattutto a te, caro Paolo di Padova.

0: Dai, ce la siamo cavata con il dottore dei Millennium Band. Alle 7.27, allora prima di andare con i consigli commerciali andiamo a salutare anche l'amica Leonilde, ciao carissima. Poi abbiamo anche un altro WhatsApp da sentire, vediamo un po', non l'ho filtrato, spero bene.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, ciao, buongiorno caro.
1: A tutti, parole pink.
0: Sì.
1: Dove è andato Giovanni? È andato a fare la revisione?
0: Beh, può essere.
1: Un saluto a tutti, ciao ciao.
0: Credo che sia andato a chiedere la pensione anticipata, o magari uno scivolo. No, ma lui c'è già in pensione, che non lo sa, ma lui c'è già. Sta aspettando solo il nulla osta. Comunque, va bene. A parte questo, andiamo con Sardegna, mio primo amore. Lui è Arrangone, per tutti i sardi all'ascolto. Saluto anche Lia, che ieri sera ha avuto il piacere di ospitare a casa mia. È un ciclista con le gambe lunghe e quindi salutiamo anche Lia.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
20: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

L'orchestra di Patti Fabbri intensamente alle 7:40 minuti primi, ancora di nuovo buongiorno. Non sono Giovanni Zani, non sono il capitano, non è la voce del capitano, ma bensì quella di Massimiliano. Facciamo sempre rima. Comunque va bene, dopo di me credo, ora non ricordo, dovrebbe esserci Giovannino, se non sbaglio, ma dovrebbe arrivare, quindi tra un po' io uscirò dallo studio e troverò Giovannino, perché è sempre in anticipo almeno di 10 minuti, minimo, se non a volte anche di più. Va bene, dai, allora salutiamo Sandra di Gemona, ciao Sandra, poi salutiamo anche Cesarone che ha eliminato il messaggio, come? Cesarone? Voglio farti mandare il messaggio in onda. Vabbè, dai. Poi salutiamo anche Andrea di Vicenza che ci augura una buona giornata. Raffaella di Asolo, Caterina di Gonars, Raffaella. Insomma, salutiamo veramente tante tante persone che oggi sono all'ascolto di Radio Sorriso, ma credo tutti i giorni, no, siano all'ascolto di Radio Sorriso, quindi magari oggi partecipano in una maniera un po' particolare. Poi buongiorno, finalmente è arrivato questo martedì, anche se siamo solo a metà strada verso il weekend, affrontiamolo con il sorriso. Beh, insomma, metà strada sarebbe domani, proprio, a meno che tu non faccia la settimana corta, quindi dal lunedì al giovedì ci sta che oggi per te è metà della settimana, però per me no, purtroppo, voglio dire. Comunque dai, se volete scrivermi, come ha fatto Daniela, Paolo, Anna, Marco e anche le persone che ho salutato prima, 345 48 45 663, questo numero, se non ce l'avete in rubrica ve lo salvate, quindi scrivete il numero 345 48 40 sul telefonino con il tastierino, no? Quello virtuale del telefono. Poi lo facciamo assieme, guardate, facciamo assieme, tastiera 345 48 45 663. Poi vedete che c'è un più in alto a destra sullo schermo del telefonino, cliccate lì, ad un certo punto vi escono queste due possibilità: crea nuovo contatto o aggiorna contatto esistente. Quindi noi dobbiamo crearlo nuovo, no, il contatto, se non ce l'avete in rubrica. Quindi crea nuovo contatto, mettete come nome radio, cognome sorriso, WhatsApp magari, tanto per distinguere, e il gioco è fatto. Poi chiudete tutto, andate su WhatsApp, fate una nuova scansione, scrivete Radio Sorriso, vi esce il numerino, cliccate su Radio Sorriso, vi si apre la pagina WhatsApp della chat, diciamo, di Radio Sorriso, e da quel momento potete scrivere, possiamo rispondere se avete delle domande da fare. Quindi insomma è un altro mondo più semplice, più tecnologico, per essere sempre più a contatto con gli ascoltatori. E stessa cosa con Telegram, se uno si trova bene con Telegram, per carità, può utilizzare anche l'altra applicazione che è l'antagonista di WhatsApp. Paola D'Amì, Amore mio non piangere. Amore.

E Canfin Fiorellin del Prato, 7:51 minuti. Andiamo a salutare Giorgio di Brescia, che gliela dedico a lui questa canzone, perché adesso sentirete cosa mi ha scritto al 345 48 45 663. Dunque, un grande buongiorno a Radio Sorriso. Fuori c'è voglia di cambiare stagione, nell'aria si sente già l'autunno, Per accompagnare questa mattinata mi metti una canzone a tua scelta, grazie, grazie a te Giorgio. E guarda, Fiorellin del Prato, mi sembra la canzone che faccia al caso suo, no, caro Giorgio? Vabbè, allora, volevo ricordarvi un ballando in Slovenia, una cosa che facciamo per la prima volta il primo anno. È un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, perché tutto questo si svolgerà il 27, 28, 29 novembre. È un weekend un po' lungo, dove andremo appunto nel cuore della Slovenia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Ljubljana e la magia del lago di Bled. La quota include il viaggio in pullman con partenza da Padova e caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia, partendo da Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Novanta di Piave, Conegliano, Pordenone, Porto Gruaro, Udine, Palmanova, Trieste, eccetera eccetera. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, ok? Poi nel pacchetto è compresa la visita guidata a Ljubljana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi avete la prima colazione e la cena. Ci saranno due serate di musica, quindi il 27 e il 28, con il direttore Alex e ospiti a sorpresa. Per il momento Manuela Recchia sarà con voi. E poi chi vorrà far tappa al casinò, ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia per eventuali richieste, e avete compresa anche la polizza sanitaria. Per persona in camera doppia 459 euro, se prenotate però entro il 30 di settembre, quindi avete ancora 8 giorni di tempo per portarvi a casa questo weekend a 459 euro, tutto compreso, con musica, viaggi, eccetera eccetera. Per informazioni 0423 7367, è il numero del centralino che apre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, ci tengo a precisare, quindi se chiamate adesso rischiate che non vi risponda nessuno, quindi 9 13 14 18, anche solo per informazioni. L'agenzia è la prima rete viaggi e vacanze per questo ballando in Slovenia dal 27 al 29 novembre 2026. Detto questo, io vi saluto, vi lascio in buone mani quelle di Giovannino, e adesso andiamo con Fico Cico di Armando Savini, eccola qua. Non so se ci sentiremo da mezzogiorno alle 14, vediamo se resisto, perché è stata dura, credetemi. Iniziare alle 6, l'ho fatto volentieri, ma è stata dura. Ci sentiamo.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Al Gran Gala delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17 91.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 8 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Mattia Venini. New York accoglie i leader mondiali per l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump. Il monito di Mattarella sulla scuola deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice. Sulle misure in arrivo è arrivato anche il richiamo della CEI, mentre il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano. Blitz dei carabinieri del Pesarese che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Si indaga per capire le loro reali intenzioni. Avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone industriale di Pesaro. Ieri i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Centinaia di tifosi si sono riuniti per dare l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter. In nazionale è cominciato il Mancini bis. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso!
16: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
17: E ora una hit hit amata da notai, designer e artigiani.
18: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
17: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
17: Giusti discount.
19: Ormai non vale più.
17: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
22: È il momento di A Pieno Ritmo!

partiamo anche per questo bel martedì. Buongiorno amici, buon martedì 22 di settembre 2026. Pronto Giovannino a tenermi compagnia per le prossime due ore che passeremo insieme con le vostre canzoni preferite, dandoci un po' il buongiorno, raccontandoci anche un po' come è iniziata questa giornata, questo martedì, no? Martedì pieno di sole, con una bella giornata, chissà quante cose si possono fare. Raccontatemelo al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. E tra poco immancabile l'argomento del giorno, la Tiziana che arriva a svelarcelo e poi tante altre cose che non vi posso dire. Non vi posso dire niente, ma voi rimanete all'ascolto di Radio Sorriso, perché Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre, la radio più giovane che mai, la radio che vi tiene compagnia tutti i giorni, sempre con la vostra musica preferita.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante l'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

ritorniamo in diretta, insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

0: Michele Rodella con Rosso Fuoco, sempre qui su Radio Sorriso. Io saluto l'amica Luciana da Tessera. Lei mi segnala, non proprio un nome, però dice Maria Marini oppure Bruna Bruni Bruna dice sono tutte mie parenti, sai, e come dire sono un po' particolare anche proprio nel nome singolo. Ma saluto anche l'amica che mi scrive: buongiorno Giovanni, l'argomento di oggi è facile, io sono Paola e mio marito Paolo, per tutti gli amici e parenti siamo i Paoli oppure mi chiamano Paola dei Paoli. Ma la cosa bella è che ci siamo conosciuti nel 2009, che era l'anno paolino. Vabbè, dai, però allora, cioè, ragazzi, è un destino questo, eh. Brava, brava, un saluto a tutte e due. E allora a questo punto un saluto ai Paoli.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero?
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo?
11: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
16: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
17: E anche quest'anno esageriamo!
16: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
17: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
16: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
17: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
18: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
20: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. uguali a nessuno.

Grassi, il desiderio, la voce di Silvia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare chi mi manda questo bel messaggio. Ciao Radio Sorriso, sono vorrei dedicare a Manuel da Belluno, mio fratello e grande zio, per le mie bimbe che oggi compie 24 anni, la canzone Pazzesco della nostra grande amica e idolo che ci tiene tanta compagnia in tanti momenti della giornata, Daniela Cavanna. Tu a Sharon e le tue nipoti che tanto ti adorano, Gioia e Azzurra. E allora auguri, auguri, auguri a questi amici di Gagliarini, a Manuel esattamente di Belluno, anche da tutta Radio Sorriso, ma soprattutto Manuel, gli auguri ti arrivano dalle tue nipoti Gioia e Azzurra e anche da tua sorella Sharon. Auguroni, ti festeggiamo con questo bel brano. Arriva proprio Daniela Cavanna con Pazzesco, subito dopo Ruggero Scandiuzzi con Serenatella, sempre qui su Radio Sorriso, beh, la radio più giovane che mai.

0: Ruggero Scandiuzzi con Serenatella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare ancora i Paolini, ma che belli i Paoli, mi piace questa cosa, mi ha fatto veramente sorridere, grazie. Allora vado a salutare chi ci dà il buongiorno, sentiamo.
1: È arrivato. Giorno,
0: buongiorno.
1: Tutto
0: Mario
1: nostro da gustare fino a questa sera.
0: Fino a questa
1: buona
0: sera.
1: Buona giornata a tutti, specialmente ai sorrisini. Ale, ale, ale, con la musica la vita è più bella.
0: E allora bravo Mario, e se anche tu vuoi fare come Mario, mandarmi il buongiorno con la tua voce e finire su Radio Sorriso, devi mandare una bella nota vocale su WhatsApp di circa 30 secondi, 18 come quella di Mario, al 345 48 45 663. Se poi vuoi essere ancora più bravo, beh, mi racconti un po' qualcosa sull'argomento del giorno, magari se conosci qualcuno che porta un nome, insomma una coppia che porta il nome uguale, per esempio Paolo e Paola, Francesco e Francesca, Giovanna e Giovanni, no? O magari una coppia di amici, una coppia di fratelli, raccontatelo. Oggi è questo l'argomento del giorno, è simpatico, è leggero, però un po' tutti magari qualcuno lo conosciamo. Sono coppie che ci sono assolutamente particolari nel nome, perché è una particolarità avere il nome uguale e cambia soltanto la desinenza. Vado a salutare l'amica Fiorella da Motta di Rivenza invece adesso, con Igor Chimetto e Bambolita, sempre qui su Radio Sorriso. Subito dopo Massimo Brudiesi Band con la voce di Katia e Gelosia, e poi tra poco lo sapete che arriva Iris e ci trasformiamo in farfalle su due ruote, logicamente sempre qui su Radio Sorriso.

0: Mimmo Budiesi Band con la voce di Katia, Gelosia, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno Iris.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
0: Ah, come stai? Tutto
1: io
0: bene?
1: Io bene, grazie. Tutto
0: bene?
1: Tutto bene.
0: Dio, benissimo.
1: Sì, ho iniziato come solito facendo lavatrici, eccetera, togliendo la cosa dall'asciugatrice. Sai che io la mattina faccio questo.
0: Brava, anch'io.
1: Perché dopo di solito alla sera metto su la lavatrice, e metto su di solito anche l'asciugatrice.
0: E poi la mattina.
1: Cambio, sì.
0: Brava, brava, bene, bene, bene. Oggi è un argomento interessante perché parliamo di nomi. Nomi uguali nelle coppie, del tipo Bruno e Bruna, Paolo e Paola, eccetera. Sai, ci sono delle coppie che sono unite anche dal nome.
1: Beh, noi no. Iris e Franco.
0: Ma no. Il maschile di Iris?
1: Non esiste.
0: Quindi
1: Eros forse, ma neanche.
0: Eros, no, in realtà non saprei. Vado a salutare l'amica Paola invece di San Vito al Tagliamento. Lei ha due cugini, uno da parte del marito e uno da parte di Paola.
1: Sì.
0: Che si chiamano tutti e due Bruno e Bruna e non hanno figli.
1: Ah,
0: tutte e due, cioè cugini. Pensa a te.
1: Particolare questa cosa.
0: Particolare perché si dissono, vabbè, così. Va bene, vado a salutare proprio quindi l'amica Paola che accontentiamo con Mirko il Molleggiato 2 e Soli, questo grande successo di Adriano Celentano. E tra poco ci trasformiamo in farfalle su due ruote, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con Iris e Giovannino.
1: E certo.
0: Forse.
1: Come forse?
0: Sei pronta a nuotare?
1: No.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno, le ultime notizie. Vertenza Electrolux, è spuntata la proposta di un piano transitorio per congelare i licenziamenti. L'ipotesi già anticipata a proprietà e sindacati verrà discussa al prossimo tavolo del 5 ottobre. Lo annuncia il ministro delle imprese Adolfo Urso.
8: Siamo confrontati con l'azienda e con i sindacati e ho convocato il tavolo per i prossimi giorni nella convinzione che sia possibile individuare una soluzione sostenibile, transitoria, in attesa del nuovo quadro regolatorio che ci consenta di salvaguardare tutti gli stabilimenti e di evitare i licenziamenti.
7: Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è rimasto coinvolto in un incidente a Treviglio in provincia di Bergamo mentre era diretto a Milano per partecipare al Consiglio federale della Lega. L'auto del governatore si è scontrata con un camion, a bordo anche la senatrice Mara Bizzotto e una terza persona. Tutti e tre sono stati portati in ospedale a Bergamo per accertamenti. Hanno riportato solo contusioni ed escoriazioni.
9: Mentre rimane ampio il dibattito sulla proposta della Premier Meloni riguardante il numero di studenti stranieri presenti in ogni classe, i dati più recenti del rapporto Iniziative e Studi sulla mobilità umana evidenziano che dall'asilo alle superiori gli alunni non italiani sono 930.000, l'11,6% del totale. Nel solo Veneto quasi 95.000.
7: È tutto, a più tardi.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sorriso.
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
12: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano, Luca Roncari con Cuba Libre Amor. Buongiorno e bentornati, farfalle su due ruote.
2: Buongiorno sorrisini e salutiamo Loredana di Castelmella. Dice: io conosco una coppia di amici di cui lui si chiama Ivano e lei Ivana. Colgo l'occasione di chiedervi per cortesia una canzone, una bella cumbia di Ama, vostra scelta.
1: Ama, Anna Maria Allegretti con Ama, una bella cumbia.
2: Poi ancora Virginia di Rossano Veneto, cosa ci scrive?
1: Allora, io e mia sorella si chiama Bruna e mio cognato Bruno, mio marito Bruno e mia cognata,
2: un'altra mia cognata, dice,
1: sempre Bruna.
2: Però.
1: Allora, io, la mia sorella, lo stesso messaggio, quindi Bruno e Bruna, per il momento Bruno e Bruna e Paolo e Paola sono i nomi che in questo momento si accostano di più.
2: Infatti Maria Luisa da Verona dice: ciao ragazzi, buongiorno, in casa mia non coppie sposati ma Paolo, Paola, Franco e Franca, sono i miei fratelli e sorelle.
1: Pensa. Io no, in famiglia non ho Giovanni e Giovanna, quindi no.
2: No, ma sto pensando nemmeno da me, tra cugini.
1: Franco
2: anche...
1: e Franca?
2: No, in realtà sarebbe stata mia mamma Franca, ma
1: okay,
2: Franco
1: però,
2: mio marito c'entra poco,
1: okay,
2: anche perché non c'era già più mia mamma, quindi. Ma in realtà no, non abbiamo. Cioè, io stavo pensando proprio dalla parte della famiglia.
1: Sì, famiglia, cugini o comunque parenti.
2: Sì, dalla parte di mio papà, che li ho visti l'altra sera, non c'è più nessuno il nome così. Quindi.
1: Vedi, sono particolarità di famiglia.
2: Sì, forse c'è una zia che si chiama Luigina e uno zio Luigino che però non sono neanche parenti, tra virgolette.
1: Sì, lontana. Qua parliamo proprio di coppie, che sentimentali o di fratelli o di amici, cioè quindi comunque però sempre. Va bene, noi andiamo avanti con la
2: cumbia. Anche perché devo dire la verità che se prendi i nomi dei miei cugini sono tutti nomi particolari, Rubina, Deva.
1: E quindi cioè, non hanno magari il maschile o il femminile,
2: è difficile
1: certo.
2: Trovare qualcuno, se ti pensi chiamano un bambino Devo. O Rubino, insomma.
1: Rubino potrebbe essere anche un bel complimento,
2: vabbè.
1: Però vabbè, sì, un po' particolare sicuramente, sì, non troppo diffuso. Anna Maria Allegretti, Ama, sempre qui su Radio Sorriso.

0: In questa giornata andiamo a salutare il nostro amico Alberto di Acerbis. Buongiorno Alberto!
1: Buongiorno a te, buongiorno, buon gustai d'Italia, buongiorno, ciao Stelo, un saluto a tutti. Ma settembre e ottobre sono ancora due mesi importanti, nel senso che la scarpetta mica la fai soltanto a maggio, giugno, luglio, agosto, Quindi, che l'abbiamo studiato insieme a voi e mi avete tirato bene il prezzo, specialmente tu, sentiti responsabile, 50, lei ride sempre, quando io faccio questi prezzi gli amici di Radio Sorrisi, lei goda come un riccio, ragazzi, 55 euro per 3 bottiglie di olio estratto freddo a Acerbis, non sto ad allungarvi il brodo, sapete di cosa parliamo, 2 il fresco di frantoio da usare in cucina e a crudo, 1 il primo novello etichetta nera, quello della domenica. Ti ricordi, Iris, quando ci comperavano il vestitino nuovo, dicevano, ascolta, questo qua lo metti, vai a messa.
0: È il vestitino della domenica.
1: È della domenica, perché era quello più bello, quello più importante. E lì avete anche una bottiglia di quello. Più, non una, non due, ma 6 scatole di tonno Contrada San Cosumano Pinna Gialla prima scelta. La somma sono 70 euro. Voi stamattina non lo chiedete, lo sai, non dico mai fate scoppiare i telefoni, vi dico chiamate, perché questa promozione non può durare tutta la vita, 55 euro, il trasporto non lo pagate. Come si fa a ordinare? Si chiamano 030 68 40 48 oppure olioacerbis.com. Guardate, lo facciamo perché vogliamo che più gente possibile abbia la possibilità di provare, ne sentono parlare da tanto.

0: 55 euro. Chiamate adesso 030 68 40 48, perché Iris, cosa diceva mio nonno?
1: Che l'olio bu viene sempre a gala.
0: E allora chiamate adesso, vi ascolto Radio Sorriso.
1: Grazie Alberto.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Alla prossima.

0: Voce di Vito, orchestra Gianmarco Bagutti, ciliegi in fiore. Andiamo a salutare con questo brano l'amica Chiara di Treviso.
1: E salutiamo l'amica Rita, un abbraccio forte. Salutiamo anche Angelo di Castel Covatti, Brescia.
0: Buongiorno ragazzotti, sono nell'orto e sto mettendo a dimora le piantine di varie tipologie per raccolti autunnali e invernali. Grazie a ascoltare Fogli d'autunno di Castellina Pasi.

0: È vero che ieri siamo entrati ufficialmente nel suo studio?
1: No, è domani.
0: È domani?
1: Anch'io, okay. Cioè mi ha fregato.
0: Vedi che per quello ho messo ancora la maglietta estiva.
1: Ma mi sa che anche domani metterai la maglietta estiva. Allora,
0: va bene così.
1: Salutiamo Loris, andiamo a sentire un messaggio vocale.
0: Vai, andiamo.
1: Sentiamo un po' chi c'è.
2: Buongiorno. Io sono Luisa, però in comune diciamo.
1: Sì.
2: Sono Luigia e mio fratello Luigi. Non aveva tanta fantasia la mamma, ma però aveva ricordato un zio che è morto in guerra, per far piacere a mia nonna. Grazie, buona giornata.
0: Sì, grazie. Perché una volta si mettevano anche i nomi dei parenti defunti, eccetera, per onorarli.
1: È vero. Salutiamo anche Steffi dalla Vallione che dice: ciao, Idis, ciao Gione, la mia famiglia, il nonno Vittorio e la sua prima figlia Vittoria, poi due fratelli Alfonso e Alfonsa.
0: Perché Vittoria e Vittoria è un po' più diffuso.
1: Ma sì, una volta. Ma in famiglia da te? No, perché voi siete tutti maschi, non c'è Giovanni e Giovanna.
0: No, tipo. Infatti, non abbiamo Giovanni e Giovanna.
1: Perché siete tutti, quasi tutti ma. No, non mi ricordo.
0: Siamo tutti maschi. No, comunque non c'è Giovanni.
1: Tuo fratello come si chiama?
0: Roberto.
1: Ok, perfetto. Quindi
0: non abbiamo nulla in comune.
1: Io non ho fratelli, quindi non posso farla. Cioè, ce l'avrei avuto, infatti si chiamava Eros mio fratello, però non è che Iris deriva da Eros, sono due divinità greche, non c'entra nulla assolutissimamente.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque salutiamo anche Adriana da Brescia che dice: per favore, è possibile ascoltare Un sorriso nel pianto di Alida Ferrarese?
0: E tra poco ti andiamo ad accontentare, intanto però Castellina Pase, Foglie d'autunno.

0: Alida Ferrarese con un sorriso dentro al pianto su Radio Sorriso. Noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre a parlare di nomi, cioè ci sono nella vostra famiglia nomi uguali tra uomo e donna, oppure tra cugini o addirittura tra fratelli? Raccontatecelo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Sorriso.
1: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
7: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
14: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ringraziamo le Edizioni Galletti Boston per questo bel brano da Lino Ponti Band con le voci di Daniele Matteo, suavemente, sempre qui su Radio Sorriso.
2: E stiamo parlando di nomi simili. Salutiamo Anna Maria di Casale Sulsile che dice: ciao, noi siamo un gruppo di amici che ci troviamo a ballare e siamo Maria, Maria Chiara, Maria Stella, Anna Maria. Buona giornata.
1: Che bello.
2: Cioè, chiamate tutte tipo Chiara, Stella, Anna, perché altrimenti se vi chiamate Maria...
1: Sì, se uno chiama Maria si gira tutta la compagnia.
2: Sono Anna Bruna Di Valdo. I miei genitori si chiamavano Giuseppe e Giuseppina, eppure tutti e due Adami di cognome.
1: Ma questa era proprio, cioè...
2: Sì. Beh, capitava una volta, era una cosa che capitava spesso e volentieri. Abbiamo poi un compleanno oggi, Giovannino.
1: Sì, mio nonno paterno si chiama...
2: No, il compleanno era lì.
1: Ah, sì, scusami. Dobbiamo fare gli auguri ad un artista che sentiamo tutti i giorni su Radio Sorriso. Oggi Sara Luzzi, Sara del Sogno Mediterraneo, fa gli anni, quindi auguri, auguri, auguri. E come sempre sulla nostra pagina Facebook potete farglieli anche voi, giusto,
2: certo,
1: Iris?
2: Potete anche diventare follower. Adesso non è che dobbiamo arrivare a 35.000 entro venerdì, assolutissimamente no.
1: Dovremmo farlo, perché almeno io e te ci faremo una nuotata che ci fa anche bene, ed è bello nel lago. Però vabbè, se volete, sapete che abbiamo questa sfida con noi stessi e con il vostro aiuto. Cioè, noi, se arriviamo a 35.000 follower su Facebook entro venerdì alle 11 circa, facciamo alle 12, a fine puntata.
2: Sì, dai, a fine puntata.
1: E noi, io e Iris, faremo la nuotata
2: sul
1: lago di Garda. E logicamente, poi quale parte lo decideremo man mano.
2: Sì,
1: man mano ci sarà un po' di allenamento da fare, giustamente, un po' di preparazione che abbiamo già iniziato.
2: Sara, Sogno, quindi... Mediterraneo, ce l'ascoltiamo. Resta con Resta Dove Sei.
1: È proprio indicata la canzone. Sì. Resta Dove Sei.
2: E stiamo lì, sul lago.
1: Se qualcuno vuole allenarci, aiutarci, potremmo farlo anche di gruppo.
2: Ma dovremmo arrivare a 35.000 follower.
1: Dai, aiutatemi, che voglio fare questa cosa. Non
2: ma
1: vedo
2: non
1: l'ora.
2: No, io non voglio, questo è il fatto.
1: Sì.

0: Miracle Clan con Taranta Mediterranea.
1: E salutiamo su questa canzone l'amico Carlo di Verona che dice: mio nonno paterno si chiamava Giovanni, aveva 10 figli e noi siamo 32 cugini. Oh, e tra Giovanni, Gianni e Giovanna siamo in 6. Marco il Clan poi ci richiedeva con Taranta Mediterranea, ce l'abbiamo fatta.
0: Cioè, 6 Giovanni, Giovanni e 32 in totale.
1: Sì, 32 cugini.
0: E quando fanno la reunion di famiglia, copro un locale.
1: Non è male. Noi, io facevo il conto che invece siamo più secondi cugini che cugini.
0: Ah, ok.
1: I secondi cugini ci hanno battuto. Cioè, se pensi che mia cugina ha 3 figli, un'altra ne ha 2, un altro ne ha 5, poi fa anche per quelli che non li hanno fatti, tipo me.
0: Certo, vabbè, certo, chi ne fa.
1: Però effettivamente è un po' come se avessimo 2 figli a testa.
0: Sì, è vero, assolutamente.
1: Siamo in tre cugini che non abbiamo figli, tutto il resto ne hanno praticamente 2, 3,
0: 5, ok.
1: 4, sì, ma... siamo belli, importanti. Va bene, dai, salutiamo anche Sergio di Zimella. Vorrei dedicare la canzone Se non ci fossi tu, ma è appena andato Marco il Clan, ragazzi. Quindi, Sergio, se ci vuoi richiedere qualcos'altro, molto molto volentieri. Comunque per la moglie Lucia, perché Marco il Clan è appena passato. Invece che accontentiamo?
0: Accontentiamo Dina e dobbiamo fare gli auguri ad Alessandro, che oggi fa gli anni. Quindi auguri, caro Alessandro, da parte della nonna Dina e non solo, anche da parte nostra di Radio Sorriso. Giusto, Iris?
1: Giustissimo.
0: E la contentiamo con Marco Zeta e Il cielo è una coperta, richiamata sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 i vostri sms, whatsapp e le vostre note vocali.
1: Oppure 0423 73 66 80 oppure 81 finale.

0: L'orchestra Silvagni con la scivolata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e noi salutiamo.
1: Salutiamo l'amico Cristian di Massanzago che dice: ciao, noi siamo 10 cugini, tutti maschi, adesso che sono sposati, 5 ragazzi e 2 ragazzi, io avevo la nonna che si chiamava Santina e nonno Sante.
0: Vedi, simile, uguale, anzi.
1: E salutiamo anche Carlo che ci ringrazia, dice:
0: ciao,
1: bella
0: Carlo.
1: Stavamo parlando di Taranta Mediterranea che ci siamo ascoltati prima. E poi salutiamo ancora l'amico Sergio di Zimella, lui voleva dedicare una canzone alla moglie Lucia, adesso ci ha richiesto Bella Romantica, interpretata da Levrini, perché tra l'altro prima ci aveva richiesto Se non ci fossi tu di Marco il Clan, però purtroppo non potevamo inserirla. Quindi Sergio, adesso magari controlliamo un attimo se possiamo inserirti Bella Romantica, possiamo inserirtela, quindi ti accontentiamo. Salutiamo ancora invece l'amica Anna Maria di Casale sul Sile. Che cosa scrive l'amica Anna Maria?
0: Sono ancora io, dimenticavo mia nonna Anna e mia zia Anna, e siamo 5 cugine, Anna e Anna Maria.
1: Hai capito?
0: Dici Anna e via, a posto.
1: Va bene, dai, noi andiamo con la musica. Arriva Mauro Levrini con Bella Romantica, tutta per voi qui a Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie di questa mattina. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, sto bene, eccetto qualche contusione ed escoriazione, anche se il rischio è stato molto alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina. Così il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale all'altezza di Treviglio nella Bergamasca, mentre raggiungeva Milano per il federale della Lega.
3: Un 44enne originario della Repubblica Dominicana, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare, è stato rintracciato e bloccato dalla polizia a Padova per 4 episodi di furti in appartamento commessi nella notte del 23 luglio scorso. Tramite l'acquisizione dei filmati delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, gli agenti della mobile sono riusciti a ricostruire tutti gli episodi contestati e identificare l'uomo.
2: Ieri si sono insediati a Venezia 4 nuovi ufficiali dei carabinieri che hanno assunto il comando di alcune aree dell'arma lagunare. Si tratta del maggiore Daniele Scabbia, 54 anni, originario di Padova, del maggiore Alberico De Francesco, 37 anni, di Spilimbergo, del tenente Luca Frugarello, 37enne, di Latina, e del sottotenente Gianluca Lo Giudice, 36 anni, originario di Formia.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le nostre edizioni, quelle di Radio Sorriso, per averci fatto ascoltare questo bel brano. Paola Fabiani, La vita è bella.
2: E salutiamo Antonio da San Donà di Piave. Ciao Antonio, salutiamo anche l'amica Raffaella che ha comprato la radio nuova.
1: Brava Raffaella. Io devo salutare tra l'altro un'amica di Bologna.
2: Sì.
1: Che forse oggi ha comprato la radio e ci seguirà sul canale DAB.
2: Bene,
1: ricordatevi che noi abbiamo anche dei canali DAB,
2: sì,
1: che coprono delle zone dove naturalmente l'FM non arriva,
2: sì,
1: e basta andare a acquistare una radio che prenda anche il DAB,
2: è vero,
1: semplicemente, e potete ascoltarci.
2: Oppure se siete in auto e avete le auto di nuova generazione, quasi tutte hanno il DAB. Oltre all'FM c'è anche il DAB sulle radio, sì, delle auto.
1: Sì, no, è vero.
2: E quindi ricordiamo dove arriviamo con il DAB, perché abbiamo il DAB che fa Milano, Brescia, Bergamo e Varese.
1: Giusto.
2: Poi abbiamo il DAB che fa Parma e Piacenza.
1: Quindi amici di Parma e Piacenza, se
2: cercate Radio Sorriso, voi basta che trovate,
1: sì,
2: la scritta Radio,
1: sì,
2: Sorriso.
1: È molto più semplice col DAB, sì, perché si vedono i nomi delle radio, sì, quindi ecco.
2: E poi abbiamo il DAB che fa Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara.
1: Quindi amici, cercateci, che noi siamo presenti.
2: Vai, aggiungiamo poi anche dove ci sono comunque le frequenze: Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, e poi quella del Veneto che fa Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno.
1: E poi aggiungiamo anche che c'è lo streaming sul, sì, nostro sito, e lì veramente copriamo tutto il mondo.
2: Anche scaricando l'app di Radio Sorriso.
1: Quella ufficiale, mi raccomando, perché all'interno trovate un sacco di sezioni molto interessanti, tra cui la sezione biglietti.
2: È vero, che tra l'altro proprio in questi giorni vi stiamo regalando dei biglietti speciali.
1: Sì, per il circo.
2: Il circo magico che sarà venerdì 25 settembre a Padova. Ci sono due spettacoli, uno alle 17:30 e l'altro alle 21. Quindi lo spettacolo pomeridiano e quello serale. Noi di Radio Sorriso vi regaliamo i biglietti.
1: Quindi per aggiudicarvi questi biglietti, quindi il vostro posto gratuito, chiamate anche qui in radio, anche in questo momento, lo 0423 736 680, oppure in orario ufficio il nostro centralone allo 0423 7367.
2: E nel frattempo noi continuiamo con la musica. Prima dell'appuntamento di Sara Di Dentro andiamo ad ascoltarci anche Davide Montali con Innamorato di te. Andiamo al circo.
1: Andare al circo, se mi hai detto la stessa cosa.
2: Sì, che ci stavo pensando. Sai che mi piacerebbe andare a vederlo, questo
1: è magico, è particolare.
2: Sì, è un circo spettacolare.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata e benvenuti all'ascolto della vostra radio del cuore, che adesso vi parlerà di denti, di sorrisi splendidi, splendenti, vi parlerà di una clinica meravigliosa che si trova a Fiume in Croazia e vi parlerà del servizio transfer, che è ancora meglio. Abbiamo Sara di Dentura al telefono, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Sì, è vero, perché in Pulmino poi si fanno amicizie, noi abbiamo dei clienti che si sono anche fidanzati,
0: Certo.
1: Attenzione, perché il viaggio appunto è lungo, però insomma è molto confortevole, è simpatico, si parte dai principali caselli autostradali più comodi a casa del paziente e si raggiunge la clinica già nella prima mattinata, appunto per fare la prima visita, la radiografia panoramica, per poter parlare con lo staff medico del proprio caso e ricevere subito i preventivi gratuitamente. E poi, se si desidera, c'è anche tutto il tempo per cominciare subito le cure quella mattina. Si rientra sempre nel pomeriggio.
0: Tu mi insegni che è molto importante prendersi cura del proprio sorriso in maniera quotidiana, praticamente tutti i giorni, adottando adeguate misure di prevenzione, no?
1: Sì, perché tante volte ci si trascura, anche perché appunto in Italia costa veramente tanto, quindi venite a vedere, perché il risparmio è importante, lavorano molto bene, rilasciano la fattura in italiano, la certificazione dei materiali utilizzati, le garanzie sui lavori eseguiti. Noi è 20 anni che portiamo lì i pazienti e sono tutti molto molto contenti.
0: E noi sono 20 anni che vi seguiamo, è come
1: portate.
0: È come facessimo il viaggio su questi van meravigliosi assieme a voi.
1: È vero, è vero.
0: Allora, è il momento di dare tutti i contatti telefonici.
1: 045 97 00 25, oppure andate sul sito della clinica www.clinicadenova.it.

0: Roberta Cappelletti con Bella Burdela.
1: Salutiamo l'amico Savio dal Brasile e ricordiamo dove saremo il 2 di ottobre, perché venerdì 2 ottobre, cari sorrisini belli, sì, torneremo a Caorera. Siamo in provincia di Belluno, siamo a Caorera di Setteville, una volta ex, cioè adesso è Setteville, una volta era Vas.
0: Vabbè, adesso è Caorera.
1: Ma tu sai che magari uno non è che passa sempre per quella zona.
0: No, ma io lo so.
1: A me è capitato di passare un giorno che mi sono trovata questo cartello nuovo. Ero in moto, mi sono fermata e ho detto a mio marito: scusa, ma quel cartello Setteville che cos'è? E da lì avevamo scoperto che si era formato il nuovo comune.
0: Certo. Comunque siamo in provincia di Belluno per una serata magica all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Tra l'altro noi la apriremo.
1: Sì, noi la apriremo e tra l'altro si mangia anche molto bene, ve lo diciamo.
0: Si mangia molto bene, se vi assicuro, i gnocchi e la zucca prendeteli.
1: Io ho mangiato i gnocchi l'anno scorso.
0: Io ce li ho ancora in mente dallo scorso anno, quindi quando ho saputo di questa di questo ritorno, cioè, ho iniziato a pensarli.
1: Ah, ok. Va bene, allora ci ritroviamo venerdì 2 ottobre. Come detto, sì, siamo in provincia di Belluno, non è che siamo Belluno Alta, siamo Belluno Bassa in realtà, perché siamo più verso la provincia di Treviso, quindi non siamo distantissimi. Noi vi aspettiamo venerdì 2 ottobre per l'ultimo sorriso in piazza dell'anno a Caorera di Setteville, 31esima Sagra della Zucca.
0: Iris Giovannino Alex e i ballerini della scuola Prestige.
1: Dalle ore 21 si balla con noi di Radio Sorriso e si continua con la musica.
0: Certo, continuiamo con questa bella cumbia, i Caramel, con la voce di Luana arriva Cumbia Marina.

0: Manuel Malanotte con questa bella pizzica dal titolo Marinaio, sempre qui su Radio Sorriso. Iris, io saluto, vado
1: vai.
0: Vado di là a far cose, ma domani mattina puntuale a partire dalle 9 vi aspetto fino alle 12.
1: Va bene, allora io Giovannino ti lascio e per quanto mi riguarda invece sarò ancora in vostra compagnia per la prossima mezz'ora.
0: E quindi a domani e adesso con Iris, ciao!
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vado

0: Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così,

Daniele Amoroso con Ritmo Lento su Radio Sorriso. Allora, questa mattina vi ricordo l'argomento del giorno. Stiamo parlando di quelle coppie con lo stesso nome. Cioè, vi è capitato in famiglia oppure tra marito e moglie di conoscere persone che praticamente portano lo stesso nome? Devo dire che stamattina ci avete portato tante testimonianze. Se ne avete piacere potete continuare a farlo. Nel frattempo vado a accontentare Claudio con Magri Risoni, Campi della Steppa, la voce di Gina, e poi ci ascolteremo anche l'orchestra Voice con la voce di Dennis e Pamela.

In Filadelfia con Tirabaci Mazzurca su Radio Sorriso. Allora saluto Antonio di San Donà di Piave. Grazie Antonio, un abbraccio forte a te, una buona giornata. Ora invece andiamo ad ascoltarci un valzer del nuovo disco di Patrizio Lucidi, da proprio il titolo anche al suo album.

0: date da ricordare, Antonio Tanca su Radio Sorriso, e questa sicuramente è stata un'estate da ricordare per il caldo, per il sole, ma soprattutto per le belle serate che avete passato anche in nostra compagnia. Però, come vi abbiamo detto che venerdì 2 ottobre ci sarà il Sorriso in Piazza, ricordiamo invece che domenica 4 ottobre ci sarà il pranzo di Radio Sorriso. Saremo a Tricesimo al ristorante Belvedere. Per qualsiasi informazione, ma anche per prenotare, 0423 7367. Per quanto mi riguarda è tutto, noi ci ritroviamo giovedì a una qualche ora, arrivo una qualche ora giovedì dopo il dentista, mannaggia me il dentista. Baci a tutti.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
4: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Esther Oletto. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sorriso. Radio Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sorriso.
18: È il momento di
19: ridiamoci su.
1: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Un testo molto profondo questo di Gianni Drudi, te l'avresti aspettato?
3: Beh, dipende chi l'ha scritto. Magari
2: Gianni
3: non l'ha,
2: Drudi.
3: Ma proprio lui, la penna è sua?
2: Eh sì, è un cantautore.
3: Che magari non sia mica, che ne so, un...
2: È un cantautore, lo sai che lui è uno che fa fichi fichi?
3: Sì, che ha fatto fichi fichi. Sì, ma voglio dire, non tutti cioè anche i cantautori, secondo me, possono cantare canzoni di altri.
2: Sì, certo,
3: cioè, non è
2: certo.
3: Detto che... Dimmi un cantautore.
2: Un cantautore,
3: italiano.
2: Francesco De Gregori.
3: Magari quelle di Francesco De Gregori erano tutte
2: con Lucio
3: sue.
2: Dalla, no.
3: Quindi,
2: può essere
3: collaborazioni.
2: Però una canzone così profonda come questa, Gianni Drudi veramente.
3: Magari l'ha scritta qualcuno, l'ha scritta e gli ha mandato la lettera e lui l'ha pubblicata.
2: Vuoi andarti ad informare?
3: Ma anche no, non è che mi interessi, cioè proprio fondamentalmente il perché e il per come di questa canzone. Bella sì, belle parole, fanno pensare.
2: Sicuramente no, ti interessa l'argomento di oggi, caro Max, lo sai?
3: Già avevo dato una sbirciatina, ma non so se sia quello, perché io ho finito alle 8 questa mattina, visto che ho aperto alle 6 al posto di Giovanni.
2: Poverino, e allora ce la fai adesso a trasmettere
3: certo
2: con
3: che,
2: me?
3: Certo, perché mi dai tu la forza.
2: Ecco, ma io guarda.
4: Ma che sto dicendo? Ma
2: esatto, allora l'argomento di oggi è davvero curioso.
3: Dai,
2: e siamo pronti a scoprire quante di queste coppie conoscete. Avete mai incontrato una coppia in cui lui e lei hanno praticamente lo stesso nome?
3: Sì, mio papà e mia mamma.
2: No, veramente?
3: Adelino, Adelina, Gabriele, Gabriella, guarda te. Giuro.
2: Davvero. No, sì. Non ci credo, non sapevo
3: questa
2: cosa.
3: Si sono proprio trovati mia mamma Adelina, mio zio Adelino, no? Perché è il fratello di mia mamma. Mia mamma, mio papà Gabriele, mia zia Gabriella.
2: No,
3: sì,
2: giuro,
3: è vero. Infatti, quando stamattina l'ho letto, messo un po' a ridere. Ho detto, guarda,
2: a te è venuto in mente.
3: È a fagiolo. Subito proprio.
2: Insomma, nomi diversi, ma con la stessa radice. E chissà, magari qualcuno dei nostri ascoltatori vive proprio questa situazione.
3: Vabbè, allora, io l'ho vissuta, per dirti.
2: Certo, sulla tua pelle. Conoscete, amici di Radio Sorriso, una coppia con nomi così simili? Raccontatecelo, vogliamo sapere chi sono e soprattutto se, secondo voi, avere dei nomi quasi uguali porta fortuna anche in amore.
3: Beh, questo non te lo posso dire, però...
2: Beh, tua mamma e il tuo papà.
3: Sì, però sì, anche mio zio e mia zia, cioè, per carità. Però, sì, dopo dipende, insomma, è come l'oroscopo, no? Cioè, c'è chi ci crede
2: e chi ci crede
3: così, ma sì, dai, oggi mi andrà bene...
2: Comunque dice, a me l'oroscopo dice sempre tutto vero. 0423.
3: Ma perché ci credi? Perché sei una che ci crede, ma ci sta.
2: 0423 736 680. Oppure cosa devono fare i nostri ascoltatori?
3: Semplicemente 345 48 45 663 tramite WhatsApp, Telegram o SMS.
2: E noi ci ascoltiamo insieme a voi, amici di Radio Sorriso, Francesca Mazzucato, Taranta Mediterranea.

0: Ti porto via con me,
1: Renzo
0: ti porto
1: Biondi.
0: Via con me.
1: Il suo grande successo è proprio questo il titolo, ti porto via con me. Ma
0: no,
1: che
0: dico,
1: mi piacerebbe,
0: dai,
1: ma
0: dai,
1: che
0: dai,
1: mi
0: dai.
1: Piacerebbe.
0: Di la verità.
1: Una bella
0: con
1: pizza
0: una voce,
1: margherita mi piacerebbe. Cosa? Non ci sento bene.
0: Dimmi che hai brividi giù dalla schiena.
1: Allora, abbiamo ricevuto una telefonata, no, di una,
0: sì,
1: una nostra ascoltatrice a proposito dell'argomento di oggi. Lei ha detto che conosce una coppia che si chiamano Gianna e Gianni, sono di Padova e in amore sono stati fortunati, omonimi con lo stesso nome, per più di 40 anni sposati. Poi
0: avevamo il messaggio.
1: Abbiamo due messaggi da ascoltare.
0: Sì, sono quelli che hai letto.
1: Non so perché ho scritto.
0: Difatti, ho detto, ma perché? Cioè, abbiamo il messaggio.
2: Buongiorno, sono Rosella da Padova.
0: Ciao Rosella.
2: Allora, sì, anch'io ho una coppia di amici che hanno il nome simile. Lei si chiama Gianna e lui si chiama Gianni.
0: Vedi.
2: Che siano fortunati in amore, sono più di 46 anni che sono sposati.
1: Ah,
2: hanno un figlio di 44 come il mio, quindi.
0: Però.
2: Penso di sì, che sia una fortuna. Tra l'altro lei è nata il 24 di giugno, che è San Giovanni, quindi fa onomastico, compleanno, un sacco di belle robe.
0: Mamma mia.
2: Va bene, vi ringrazio, vi saluto e buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Si ferma tutta la città per San Giovanni.
1: Vabbè, è vero, è vero.
0: Poi abbiamo la Tiziana di Udine, birichina.
3: Buongiorno, Tiziana da Udine. Ho sentito adesso l'argomento del giorno e che dire, io mi chiamo Tiziana e il mio ex marito Tiziano.
0: Vedi.
3: In amore abbiamo fatto 25 anni insieme.
0: Bravi.
3: Quest'anno sarebbero stati 40 di matrimonio, ma sono 15 anni che ormai siamo separati e divorziati.
0: Chi è stato
3: che
0: il primo?
3: Dire? Finché le cose vanno, si è fortunati,
0: è vero.
3: Poi non vanno. Pazienza, la vita continua. Grazie per la compagnia.
0: Per quello io dico sempre: bisogna vivere ogni giorno, perché a parte che ci sei o non ci sei, però oggi va così, domani potrebbe andare meglio o anche peggio. Quindi non serve arrabbiarsi, non
1: poi
0: serve prendersela.
1: Niente è eterno, lo sappiamo,
0: esatto,
1: nemmeno i diamanti.
0: Neanche il padre è eterno.
1: Ecco. Cosa c'entra?
0: Vabbè.
1: Andiamo con Simona 40, amore cubano. Ripeti il numero, intanto aspettiamo i vostri messaggi.
0: Sì, 345 48 45 663 se volete partecipare all'argomento del giorno che oggi vede protagonisti i nomi maschili e femminili dello stesso ceppo, della stessa radice.
1: No,
0: cioè,
1: uguali.
0: Ne so, Tiziana, Tiziano, Massimiliano, Massimiliana non c'è, Andrea, Andrea. Sai che bello?
1: Andrea
0: sarebbe
1: femmina.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Andrea femmina, scusa.
0: Lucia o Lucio?

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. A chiunque.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E Graziano Cianni ha cantato Nel mio silenzio.
2: Che salutiamo, ciao Graziano Cianni. E perché lo salutiamo? Perché tra un po' lo vedremo anche.
1: Esatto, una splendida esibizione, come farà anche Linda Biscor ovviamente, perché saranno gli ospiti del pranzo di domenica 4 ottobre. L'appuntamento autunnale ritorna su al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, un appuntamento con gli amici, gli speaker, i cantanti, gli ospiti che verranno a trovarci, esatto, nei nostri pranzi. Però dovete prenotare,
2: sì,
1: dovete prenotare il vostro posto.
2: Allora, per prenotare semplicissimo: 0423 7367, ovviamente orari ufficio 9:13, 14, 18. Il menù è a 42 euro, tutto compreso. Quindi ballo con gli ascoltatori, pranzo con gli ascoltatori e con noi di Radio Sorriso, con tanta allegria, tanto divertimento, ottima musica, anche perché ci saranno questi due ospiti eccezionali, cioè Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo. Quindi prenotate finché c'è posto, 42 euro, 0423 7367.
1: Bene, adesso
2: sono stato esaustiva.
1: Sì, esaustivo.
2: Bravo.
1: Al maschile.
2: Sì, sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Esaustiva sarei io.
2: Certo, che non lo sei, quindi andiamo bella, bella. Sì, sì, sì.
1: Sì,
2: dai,
1: è una mettiamo, bella andiamo. Richiesta. Sì, sì, sì. Dai, annunciala tu.
2: Allora, la prossima canzone è un rifacimento di una canzone molto bella, vi si può scatenare, stai fermo per questo.
1: Sì, scusa.
2: Esatto, ci si può scatenare con l'orchestra di Baguti, Lambertini, Lanteri e Tarantino, perché ci suoneranno Siamo l'Italia che balla.

0: La fantasia, la fantasia del Mulino del Po con le voci di Niki, Irene e Valentina, con queste quattro mazurche famose ovviamente del Mulino del Po.
1: Esattamente.
0: Abbiamo due messaggi.
1: Abbiamo due bellissimi messaggi. Allora, chi è? Brunetto?
0: L'abbiamo già letto?
1: No, però è Brunetto, visto che non si firma. Devo leggere qua, no?
0: Riguardo il nome simile, uguale.
1: Che poi voglio dire, non c'entra niente, evidentemente. Vabbè, comunque, ristorante Arquapolesine. Okay. Sai dov'è Arquapolesine?
0: Sì, provincia di Padova, Orovigo.
1: Lui, nome Natale, quindi molto probabilmente il proprietario. Lui Natale, lei Pasqua. Che poi, cioè, scusa, ma tu conosci uno che si chiama Pasqua?
0: Sì, Pasqualina, no, sì, Pasqua... e anche Pasqualino.
1: Pasqualina e Pasqualino, sì, ma Pasqua. Cioè, qua è scritto proprio Pasqua.
0: Ti giuro, c'è
1: uno
0: come nome.
1: Che si chiama Pasqua, mai sentito.
0: Invitiamo i nostri ascoltatori, se vi chiamate Pasqua.
1: Sì, ce lo fate sapere, grazie.
0: Potrebbe anche Pasquale.
1: Pasqualino, sì, ma Pasqua, proprio Pasqua. Vabbè, comunque, ritornando a noi, lui nome Natale, lei Pasqua, cartello all'ingresso, mangiate a Natale e pagate a Pasqua. Capito?
0: Bravo.
1: Spiritoso anche l'amico Frizzico.
0: No, ma sai che stamattina, lanciando questo argomento, io ho proprio detto che conoscevo una coppia che lui si chiamava Pace e lei Guerra, o viceversa, non ricordo. Comunque il cognome era Pace e Guerra.
1: Pensa a te.
0: Sì, che Pace e Guerra.
1: Se uno faceva bene di cognome, Pace e bene.
0: Hai fatto la battuta.
1: Io sono battutaro. Oh, parti.
2: Che il piatto sia triste oppure buon appetito a tutti quanti. Ciao.
1: Questo è sotto effetto di alcol, fiume di alcol.
0: Esatto. Andiamo con questa bellissima canzone di Marco, il Clan, We Are Love, Love Me.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
0: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
0: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto. Oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 13 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buon pomeriggio, le ultime notizie. Carabinieri e Procura Antimafia di Trento hanno stroncato un traffico internazionale di droga e hanno sequestrato 82 kg di cocaina. Ci sono vari arresti. L'operazione è scattata all'alba nelle province di Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa.
11: Dal 28 settembre al 4 ottobre anche gli ospedali dell'ULS 3 Serenissima aderiscono alla Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione Onda. Come in oltre 150 ospedali del network dei Bollini Rosa, gli ospedali veneziani proporranno colloqui e visite oltre a materiale informativo. L'obiettivo è favorire la prevenzione.
10: La Regione Veneto ha deciso per un nuovo intervento a sostegno delle imprese per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nel settore metalmeccanico. Il bando è gestito da Azienda Zero e dotato di 4 milioni di finanziamenti raccolti utilizzando i proventi derivanti dalle multe comminate dalle Spisal delle ULS.
11: Inaugurata ufficialmente a Montebelluna al civico 25 di Viale Matteotti, Kairos, la nuova comunità diurna gestita dalla cooperativa Chiricù. Il centro si propone come un punto di riferimento a sostegno per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 17 anni che attraversano momenti di temporanea difficoltà personale o familiare. Il nome scelto dal greco antico significa momento opportuno o tempo favorevole ad indicare l'opportunità di crescita che questo luogo intende offrire.
10: E queste erano le principali notizie delle ultime ore. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week.
7: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Sorriso!
15: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed era Mary Rinaldi con Abanero alle 13.08 qui su Radio Sorriso, mentre aspettiamo sempre i vostri messaggi, le vostre richieste allo 0423 736 680, oppure con WhatsApp, Telegram 345 48 45 663. Allora eccolo qua, è tornato, caro Max, se sei d'accordo andiamo subito ad ascoltare anche il messaggio che è arrivato da parte di Erika.
2: Vai.
3: Ciao ragazzi, simpatici come sempre. Io sono Erika. Allora, guardate che la mia nonna paterna si chiamava Pasqua. Proprio Pasqua.
2: Vedi.
3: Il suo nome era quello. Adesso non c'è più, infatti non ne sento in giro di nome Pasqua. Vedi. Comunque così, lei si chiamava così. Voglio salutarvi, augurarvi un buon programma.
2: Grazie.
3: E un bacione e un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Erika, grazie a te di seguirci, grazie.
2: C'era qualcuno che si chiamava Pasqua.
1: Avevi ragione. Mi ricordo anche Italia.
2: Itala.
1: No,
2: Itala, mia suocera si chiamava Itala.
1: Itala. Italo.
2: Italo? No, era Italo. Bruno, suo marito, mio suocero.
1: Ah, quindi sì. No, ma per dire Italo, Italia o Itala?
2: Itala. No, Italo o Itala?
1: Itala,
2: sarebbe la coppia. Ah. Itala, mia mamma, mia suocera si chiamava Itala.
1: Itala. Sentiamo, capito? Che cosa ha da dire Enrico da Boyone. Vediamo un po' che cosa ci scrive.
2: Ciao a tutti, volevo ascoltare la canzone di Pietro Galassi, una vostra scelta.
1: Ah, vabbè, siccome dai, il messaggio è appena arrivato, non sono pronta. E allora intanto ci ascoltiamo Amore a metà con Marco Buccio e Francesca Melzani.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Alleato in punto con Pietro Galassi. E allora siamo ritornati nuovamente in diretta, caro Max.
1: Ma ti piace essere puntuali? Puntuale?
0: Io? Sì. Cioè, a me generalmente... io vorrei essere puntuale.
1: Quindi per farlo cosa fai? Parti 10 minuti prima del previsto? Cioè, se tu l'appuntamento ce l'hai oggi pomeriggio alle 4 a, dico, in centro Castelfranco, faccio un esempio così stupido, potrebbe essere a Padova come a Roma. Ok, tu sai che da qua a Padova impieghi cosa? Un'oretta? Traffico permettendo. Se hai appuntamento alle 4, tu a che ora partiresti?
0: Ma chi ti ha detto che io ho un appuntamento? Scusa.
1: No, io di fatti sto facendo un esempio. Vabbè, cambiamo, andiamo a Treviso. Hai un appuntamento a Treviso.
0: E cosa vado a fare a Treviso?
1: Ma no, lo so, vai a fare la spesa.
0: Insomma.
1: Vai a fare la spesa perché ci sono delle offerte particolari a Treviso.
0: A proposito.
1: Parti giusto o parti 10 minuti prima?
0: Parto prima, oh, se riesco. Mamma mia, che mo mi fai
1: che
0: conti
1: in oggi.
0: Tasca. Allora,
1: mamma, non si può proprio parlare con te, acida, sei acida.

0: Leone in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta, grandi e piccini. Non perdetelo perché è gratis, però dovete prenotarvi.
1: Esatto, quindi dovete prenotarvi, avete due fasce, 17:30-21, quindi se tu dovessi andare al circo alle ore 21, partendo da qua, che ora parti?
0: Alle 7 parto.
1: Due ore prima.
0: Anzi, anche prima delle 7.
1: Addirittura.
0: Sai cosa? Partirei alle 6.
1: Sì, beh, della mattina spero.
0: Così, no, perché, così no, mi fermerei fuori a cena e poi andrei al circo.
1: Ah, hai capito, hai capito. Vabbè, allora, a parte gli scherzi, quindi avete due possibilità: o prenotate per lo spettacolo delle 17:30 o per le 21. Di venerdì 25 settembre, come diceva appunto Tiziana, a Padova, in via dell'Ippodromo, per essere precisi, e i biglietti sono disponibili per gli spettacoli già dal 25 settembre là da loro, ma dovete chiamare per avere i posti gratuiti con noi di Radio Sorriso, perché poi mandiamo, prendiamo su una lista e questa lista la mandiamo all'organizzatore appunto del circo, quello con cui abbiamo fatto la collaborazione. Quindi arrivate là, ci sarà una cassa crediti, dite il vostro nome e cognome, depennano, se c'è vi fanno passare, se no ovviamente non fate i furbetti.
0: Anzi, sai cosa? Cambio idea, invece anziché che lo spettacolo delle 21 vado a quello delle 17:30,
1: perché quindi
0: che
1: finito,
0: è finito, vado,
1: fai lo sprizzetto, fai la pericena, hai capito?
0: Prenotate il vostro posto 0423 7367.
1: Anche perché è gratuito.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
4: E per il gas?
1: Ottima.
4: Internet?
1: Ottima.
4: Mobile?
1: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Ecco la merenda.
12: Ma è il panino al prosciutto.
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
13: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre.
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
17: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Luna Loca con Maurizio Russo e Patrizia Ceccarelli. Oh, dunque ciao Radio Sorriso. Ciao Radio Sorriso, io sono Marco.
1: Ciao Marco.
0: E mia moglie si chiama Mara, non proprio la stessa radice, ma quando ci chiamano insieme spesso capiscono Marco e Mara.
1: Ecco, siamo sposati. Come devono capire, Marco e Mara vi chiamate, cioè non capisco il nesso.
0: Siamo sposati da 18 anni, quindi direi che porta bene.
1: Hai capito?
0: Io sono Marco e mia moglie si chiama Mara. Non proprio la stessa radice.
1: Beh, perché sarebbe Marco, Marca.
0: No.
1: No?
0: Ci manca Mara. La F. La K ci manca.
1: Sì, ma il femminile di Marco non c'è. Marca dovrebbe essere, no? Ma
0: non c'è.
1: E il maschile di Mara? Maro. Che due Maro. No.
0: Marco,
1: cioè,
0: e Mara.
1: Molto probabilmente dice che la radice non è uguale, quindi. Però non capisco perché Marco e Mara. Vabbè, poco importa. Poi buongiorno. Io e il mio compagno siamo Luca e Lucia.
0: Ciao, Luca e Lucia.
1: Quando ci presentiamo insieme qualcuno sorride sempre e dice: ah, voi siete la coppia dei nomi uguali, stiamo insieme da 12 anni e per ora funziona alla grande bene, speriamo
0: Luca
1: altri 100.
0: Luca e Lucia, ma infatti Lucio e Lucia, no? Luca e Lucia,
1: sì, anche qua
0: forse qua non ci siamo capiti.
1: Vabbè, l'hai impostata. Vabbè, quindi avete capito qual è l'argomento del giorno?
0: Che oramai si sta esaurendo come noi due.
1: Andiamo... Beh, noi da un pezzo che siamo esauriti. Sì.
0: Beh, parla per te. Lucas Bardella con La cumbia del sol e poi Fausto Fulgoni con Un bel fox dal titolo Passeggiando. Chissà quanti ci stanno ascoltando in questo momento, in questa giornata meravigliosa.
1: Questa mattina che ho aperto alle 6, c'era un'amica di Torino, che adesso mi sfugge il nome, che mi chiamava, che sentivi che camminava perché c'erano gli uccellini, lei che aveva
0: il fiatone,
1: sembrava che avesse appena fatto qualcos'altro e mi ascoltava con molto probabilmente il telefonino, perché solo così arriviamo a Torino, e ha fatto la richiesta o comunque ci ha salutato
0: con l'app,
1: bello,
0: magari
1: sì con l'app.
0: Va bene, allora salutiamo tutti quelli che stanno passeggiando. Tra poco lo farò anch'io appena esco di qui alle 3.
1: Io andrei a letto. Uscito di qua vado a letto.
0: Ma insomma, pensi sempre
1: a quello. No, non posso.

0: Passeggiando con Fausto Fulgoni e mandiamo un saluto dai a tutti i passeggiatori, i camminatori, quelli che in questo
1: che
0: momento
1: vanno anche a correre, i runner.
0: Vanno anche a correre, beh, ma da quest'ora è un po' più difficile però.
1: No, ma insomma non è ancora, cioè non è caldissimo. Meglio adesso che un mese fa. Un mese
0: beh,
1: fa
0: certo,
1: sì, era dura.
0: Anzi, dicono che da domani le temperature scenderanno gradatamente.
1: Ah, boh. L'importante è che non ci sia uno sbalzo termico da 30 a 20 gradi, perché è così che dopo ti ammali.
0: Dovrò tirare fuori le robe un po' più pesanti.
1: Esattamente.
0: Io non ho ancora fatto il cambio.
1: Beh, ma neanch'io ho ancora fatto il cambio. Spero di farlo a fine ottobre col cambio.
0: Tu lo fai?
2: Sì, perché?
0: Perché
1: non posso
0: fosse
1: fare il cambio dei vestiti, tanto devo prendere da una parte e metterlo nell'altra.
0: Pensavo lo facesse tua moglie, perché tutti i mariti pensano questo,
1: se che non
0: deve
1: ci fossi,
0: farlo.
1: Guarda,
0: la
1: che se non ci fossi io in casa, ciao.
0: Sì,
1: ciao.
0: Sì,
1: sì. Tutti allora utili, nessuno indispensabile.
0: Parliamo del sorriso in piazza invece, perché venerdì 2 ottobre a Caorera di Setteville Belluno ci sarà questa serata di magico, come dire, magico divertimento, magico ballo.
1: Prova a non leggere.
0: All'interno della 31esima sagra della zucca.
1: Ok, perfetto.
0: E quindi
1: chi ci sarà? Chi ci sarà? Dai, prova.
0: Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso.
1: Sono birichino,
0: Venerdì 2 ottobre.
1: No, ma io non ho mica bisogno di leggere.
0: Dai,
1: venerdì 2 ottobre a Caorera di Setteville, provincia di Belluno, sorriso in piazza con Iris, Alex, Giovannino,
0: dei ballerini
1: della Prestige, esatto. Quindi non mancate, perché sarà un venerdì all'insegna del divertimento, ma anche tra le altre cose si mangia bene. Quindi
0: sai?
1: Si può mangiare, certo, perché sono stato io l'anno scorso.
0: E cosa hai mangiato l'anno scorso?
1: Non mi ricordo adesso, ho passato
0: gnocchi alla zucca?
1: Beh, quello sicuramente, ci sono tutte le cose fatte con la zucca. Sì,
0: mi
1: sì,
0: fai
1: sì
0: venire voglia di mangiare la zucca, vabbè.
1: Perché è buona, la zucca è buona.
0: Allora, non mancate al sorriso in piazza di venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Setteville Belluno. L'ingresso anche qui è
1: gratuito, quindi tutti a Caorera venerdì 2.
0: Vi aspettiamo.
1: Intasiamo
0: numerosi
1: le strade, intasiamo le vie, tutti a Caorera.
0: E allora, tutto questo, se
1: ci
0: volete, anche
1: serio
0: il nostro divertimento, noi ci diamo appuntamento domani.
1: Domani sì, dai, che è metà settimana, è mercoledì, quindi dai, c'è già il giro di boa, si sente già il profumo del weekend.
0: Beh,
1: perché mi guardi così dal basso
0: lontano,
1: all'alto?
0: Lontano, lontano.
1: Ma vabbè, metà, ho detto il giro di boa, no?
0: Poi c'è giovedì che abbiamo anche
1: giovedì e venerdì, basta, però una volta passato domani ti mancano due giorni, no?
0: Va bene, se l'avete voglia.
1: Per chi
0: voglia
1: non lavora ovviamente il sabato e la domenica. Cioè, bisogna dire anche questo, vero Tiziano?
0: Ci diamo, esatto. Ci diamo appuntamento dunque a domani dalle 12 alle 14 da Tiziana.
1: È tutto, e anche da Massimiliano.
0: Ciao.
1: Buon proseguimento. Chi ci sarà dopo di noi? Claude?
0: Mentre io annuncio che Marco Porro ci suonerà questo tanghito, un bel tango.
1: Claude.
0: E poi Fabio Corazza con Schiavo dell'amore. A tutti voi buon pomeriggio.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 14 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
18: Torna domenica prossima all'interno dell'aeroporto militare di Strana Treviso, sede del 51esimo storno, la Run 51. Un percorso interamente asfaltato e chiuso al traffico con 3 diversi percorsi tra cui scegliere. Una 10 km competitiva con classifica FIDAL e 2 non competitive di 5 e 10 km aperte a tutti. Il comandante del 51esimo storno, colonnello pilota Marco Mangini.
19: Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte della cittadinanza in questo straordinario territorio, partecipazione che invito tutti a appunto iscriversi per i canali ufficiali in maniera tale da poter avere poi anche il gadget, e per noi è un modo per continuare nell'impegno sociale che l'Aeronautica Militare, il 51esimo stormo, costantemente cerca di portare a termine. L'impegno sociale, l'aiuto per la collettività, per il prossimo, fa parte del DNA dell'Aeronautica Militare e la del 51 è una delle iniziative che ci consente di andare in questa direzione, tant'è che i ricavati della RAN del 51 andranno in parte a una iniziativa della Forza Armata che si chiama Un Dono dal Cielo, che darà i fondi ricavati a 3 ospedali italiani, uno zona sud Italia, uno centro, uno nord, ma in parte i ricavati andranno anche a un ospedale qui della provincia, nella fattispecie al Caponcello, al reparto di pediatria del Caponcello di Treviso. Ecco, ancora di più ci fa piacere che possiamo dare il nostro piccolo contributo alle persone un pochino meno fortunate di noi.
18: È tutto, a più tardi.
10: sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
23: Sorriso!
24: È il momento di Oltre il Liscio.
25: E si riparte per un nuovo viaggio musicale. Bentrovati, buon pomeriggio cari ragazzi, cari sorrisini belli, bentrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prospero. Andiamo a chiudere allora l'estate 2026 e sempre naturalmente con il sorriso, mi raccomando. Il nostro viaggio musicale di oltre il Liscio ad accompagnarci anche in questo inizio di pomeriggio martedì 22 settembre e naturalmente immancabile e doveroso sempre con voi, vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che dite ragazzi? Partiamo? Dai, fuoco alle polveri, subito la

per dare inizio, per dare così fuoco alle polveri a questo nostro viaggio musicale odierno. Le voci di Asia e Giulia Ale fra Magic Orchestra e arriva la cumbia popolare, vai! Buon pomeriggio, sorrisini, che la musica sia con noi!

cari ragazzi, siamo sempre noi, siamo solo noi, ovviamente quelli con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Una baciata tutta nostrana, una baciata italiana, dai ragazzi, con i fisarmonicisti.

tutti. Bene, bene, bene, anzi direi proprio di più. Orbene, orbene, orbene, sentite, sentite questa bella storia. Il dottor Antonio Castracane ha 102 anni, un'età in cui tutti noi ci godiamo la pensione e aggiungerei pure arrivarci anche a 102 anni. Non capita spesso, ma lui con la passione e dedizione di sempre, pensate, continua ad aprire le porte del suo ambulatorio ai pazienti. Antonio è il medico di medicina generale più longevo d'Italia e in occasione del suo compleanno ha ricevuto il premio Geppino Micheletti 2026 a Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Il riconoscimento viene dato ogni anno a chi lavora nel settore medico-sanitario e si distingue per impegno, coraggio, umanità e senso del dovere, andando ben oltre i doveri professionali. Da generazioni i pazienti non smettono di elogiare la sua lungimiranza e professionalità. Il dottor Castracane nella sua carriera ha individuato malformazioni cardiache congenite in pazienti adulti che si sono rivolti a lui per tosse ed ha salvato diversi bambini che altrimenti sarebbero nati morti, dimostrando il suo incredibile talento medico. È un amante dello sport e della buona alimentazione. La sua passione per la medicina è accompagnata da un profondo interesse per la cultura. Insomma, a 102 anni continua a fare il medico. Tu sia fine do mundo. Complimenti, complimenti al dottore. C'è Francesco, l'orchestra di Luca Canali. Signori, la chisomba, vai!

d'amore insieme con Sara, il sogno mediterraneo. Sara Luzzi oggi festeggia il suo compleanno, tanti tanti auguri Sara, buon compleanno, buona vita e buona buona musica sempre. Balla balla amore.

con Sara Luzzi. Sara, il sogno mediterraneo, balla, balla, amore. Naturalmente, come sempre, graditissimi protagonisti nel viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio, con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Manuela, orchestra Roberto Scaglioni, arrivederci.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sorriso.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

signori, il sax di Samuele Bazzella, il valzer caro nonno, una storica mazurka, mamma mia, storica nella tradizione Casadei ed è quella di periferia, e poi naturalmente con le vostre scelte musicali in giro faremo piacevoli tappe grazie alle vostre canzoni, la mazurka, quella di periferia.

Feria, tutta la musica da ballo e naturalmente sempre con il sorriso per essere, per restare ovviamente più giovani che mai. Buona continuazione a tutti da Claudio Prosperi, il nostro viaggio musicale quotidiano di oltre liscio nell'ultimo appuntamento dell'estate 2026. 0423 73 66 80 e 81, messaggistica con il 345 48 45 663 a Resana, salutando Plinio con Omar Codazzi, Stupido Io, poi a Udine Lavariano salutando Antonio con Amami, Linda Biscaro.

0: a proposito di Linda Biscaro, insieme con Matteo e con Graziano Ciani saranno i graditissimi ospiti domenica 4 ottobre nel primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Il pranzo, la festa, il piacere di condividere una giornata di allegria insieme al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Pranzo e ballo con tutti gli ascoltatori e gli speaker di Radio Sorriso. Il menù a 42 euro tutto compreso, i dettagli li trovate sempre nel nostro sito che vi invito a visitare, sorriso.it, alla pagina eventi. Per le vostre prenotazioni il nostro centralone è a disposizione in ore ufficio, lo 0423 7367, 0423 7367. L'appuntamento quindi per fare festa piacevolmente insieme domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane che mai.

signori, casetta del mio paese nella grande tradizione castellina, Irene Bioni. Non so voi, ma quando ascolto, quando sento la voce della grande Irene Bioni, c'è sempre una bella piacevole nostalgia, insomma. È sempre, sempre bello poterla risentire e riascoltare quando c'è l'occasione. Signori, un tango, eccolo qua in arrivo, non può mancare Todo el Tango.

Tango. Michele Ranieri ad accompagnarci al prossimo punto ora, il valzer lento dolcemente indispensabile.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367.
6: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
7: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
6: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
8: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Sorriso.
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Sono le 15 e 3 minuti.
15: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: I consumatori italiani sono sempre più attenti alla scelta dei prodotti alimentari che si apprestano ad acquistare, come le farine. Gruppo Progeo, la maggiore azienda di servizio del comparto agroalimentare italiano, si distingue con Progeo Molini. Il direttore operativo Manuele Copercini.
17: Progeo Molini è appunto un'unità di business del gruppo Progeo SCA. Siamo un'industria molitoria, quindi produciamo farina di grano tenero.
16: Quanto è importante il controllo della filiera per Progeo?
17: Per noi la filiera è fondamentale. Io dico sempre che Progeo è la filiera, che per nostra costruzione societaria noi riusciamo a garantire e a controllare tutto il processo produttivo, partendo, diciamo, dalla scelta della semente appunto di grano tenero, ad arrivare fino all'atto che svolge Progeo Molini, che è quello della macinazione. Infatti uno dei nostri claim è proprio dalla terra alla tavola, naturalmente.
16: Quali sono gli obiettivi futuri?
17: Allora, Progeo Molini sta svolgendo un'opera di sviluppo su alcuni canali dove siamo presenti in parte e non presenti, diciamo, in maniera massiva. Questo intendo l'estero in primis, dove chiaramente la nostra copertura è limitata, quindi è un progetto che si sta sviluppando. Unitamente questo, anche, come dicevo prima, il canale dei grossisti, dei rivenditori, quindi tutto quello che riguarda l'ambito di quelle attività che vanno a rifornire pizzerie, pasticcerie e attività di pasta fresca.
16: Grazie a Manuele Copercini, direttore operativo di Progeo Molini.
17: Grazie a voi.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
18: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
19: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
18: Fiorentini è così.

0: designer e artigiani.
1: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
7: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Paola Fabiani,

oltre Ligio, il viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso prosegue. Facciamo subito tappa adesso in quel di Aviano. Vado a salutare Silvano Furlanetto, saluta gli ascoltatori, Stefania e Valentina, Orchestra Sorriso, Dillo alla Luna. Poi ci si sposta in quel di Padova con Selve, saluto Bepi e Giuseppe con il valzer Mani di Belluto, la premiata ditta Lucchi Venturi.

cose di mani di velluto. Prossima tappa musicale, signori, Verona, per salutare Pietro con Giada, l'orchestra Argento Vivo, il Fox al Chiar di Luna. Da Verona poi ad Adria, il saluto a Federico con una bella sinfonia d'amore, Pietro Galassi con Manolo e Matteo.

Pietro Galassi con Sinfonia d'amore insieme a Manolo e Matteo. E adesso, cari ragazzi, con Sonia De Castelli e Marco Zeta, una storia incredibile.

0: State ascoltando Oltre il Liscio. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai!
5: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Sorriso.
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: signori, con Claudio Nanni, la clarinite. Bene, bene, bene, anzi direi di più, eh. Orbene, orbene, orbene. Amici, amici di Padova, in modo particolare, ma non solo, ma in modo speciale a voi, visto che il Circo Magico fa tappa proprio a Padova in via dell'Ippodromo. E venerdì prossimo, 25 settembre, è la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetevelo e prenotate i vostri posti gratuiti chiamando il nostro centralone allo 0423 7367. Ci sono biglietti disponibili per gli spettacoli delle 17.30 e delle 21 di venerdì prossimo 25 settembre con il Circo Magico che fa tappa a Padova in via dell'Ippodromo. 0423 7367.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.

L'amore perdona con Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini. Prossima tappa musicale, Musile di Piave, andando a salutare Rita con protagonista Beatrice Orrigo, e salutala per me. Da Musile a Cairano, il saluto a Valentino, subito dopo con Matteo.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
10: Sorriso
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 16 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Radio Sorriso Traffico.
18: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il BVO 1 variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Coda di 11 km tra Parma e Fidenza per incidente, l'entrata consigliata verso Milano e Fidenza, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Parma. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 3 km tra il bivio A13 Padova Sud e il bivio A13 A4 Torino-Trieste per un incidente. È tutto.
19: In Italia ci teniamo a risparmiare l'energia. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sorriso!
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con Vito, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, ciliegi in fiore.
2: Sorriso,
3: più giovane che mai.
1: Ed ora facciamo tappa in quella di Bolzano Vicentino e Piero attraverso Radio Sorriso fa gli auguri di buon compleanno per la sorella Caterina, oggi compie 94 anni, caspitina, bella età, bel traguardo, complimenti e tanti auguri allora per Caterina.

Non solo, però lo stesso nome alfabetico, non so come chiamarlo, proprio lo stesso nome anagrafico, ma anche all'interno di un contesto un po' più ampio, tipo la frutta, anche questa è molto carina. Succede molto con i cognomi, no? Se girava una volta la storiella del signor Mobili con la signora Malfatti e avevano il campanello Mobili / Malfatti, e uno dice vabbè, speriamo non abbiano un mobilificio. Fatemi sapere quali sono quelle coppie che voi conoscete o se ne fate parte, ne abbiamo già un paio. Intanto io, cara la mia Fiorenza, ti faccio sentire Omar con Signora Rosa, il tango.

0: Amore vero con Marco e il clan e qui su Radio Sorriso si sono già fatte le 17:30. Facciamo una piccola pausa prima di andare a passare l'ultima mezz'oretta insieme.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso!
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
1: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
18: Shape of Things the Car.
19: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13.
9: Sorriso!
21: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Paola Fabiani con La vita è bella. Bella la vita quando si è in coppia, si condivide anche il nome. Oggi parliamo delle coppie dove marito e moglie, fratello e sorella, cugino e cugina condividono lo stesso nome. E allora saluto Nadia Treviso. Nadia mi racconta che lei ne conosce due, conosce una coppia, Daniele e Daniela, e una Luciano Luciana. Anche questi si sono trovati. Il nostro amico Patrizio è sposato con Patrizia. Oh, e ci stavo proprio pensando. Voi non sapete, non avete idea di cosa mi stia accadendo in questi giorni. Penso una cosa succede, stavo domandandomi chissà se esiste una coppia Patrizio e Patrizia, e tac, mi chiama Patrizio. E perché io mi stavo domandando questa cosa? Non lo so, ma forse perché ho da poco inserito nell'archivio di Radio Sorriso con le mie manine una bella novità. È la Spericolata. Chi ce la suona questa polca, che ha un nome che promette bene? Ce la suona Patrizio Lucidi, ecco perché.

con Mauro Levrini e Capolavoro andiamo a salutare Paolino a Cavasso Nuovo. Salutiamo anche Fiorella Villafranca di Verona, lei ha la mamma Maria e lo zio Mario, fratello e sorella Maria e Mario. Ce ne sono degli altri, fatevi sentire a Radio Sorriso. Io intanto saluto appunto Fiorella e per lei arriva Manuel Martini con Gli occhi verdi dell'amore.

come te quiero, dice Alain DJ, e noi queriamo, si può dire, credo, noi vogliamo fare un ultimo giro prima di salutarci. Allora, lo swing con Mario Battaini, in appunto con swing.

c'è il tempo di salutare anche Giacinta e Lina, ho telefonato velocissima, mia cara, un abbraccio, un bacione a voi. La continuazione di questo pomeriggio è ormai è sera, arriva Patrick che sta per arrivare, senti che proprietà di linguaggio, ragazzi, e vi tiene compagnia fino alle 20, continuando naturalmente a parlare delle coppie con lo stesso nome. Fatevi sentire tutti quanti avanti con i megafoni, mi raccomando. Noi intanto ci salutiamo come sempre a ritmo di mambo e ci diamo appuntamento ovviamente a domani sempre alla stessa ora alle 16:30 qui su Radio Sorriso per i colori della musica. Ci sono i Radigini con TikTok, un bellissimo nuovo mambo che adesso ci balliamo con il nostro canestro di frutta in testa. Vi aspetto, un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto.
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 18 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Dali, c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. A Roma ha sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. La sospensione per la donna su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. Siamo al calcio. Multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sorriso.
21: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
22: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
24: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sorriso.
0: È il momento. momento di cocktail di sera.
1: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ringraziamo le Edizioni Baracca per il brano del mese, l'ultimo clown con Gianni Drudi. In questo martedì 22 settembre sono le 18:09 in questo preciso istante e ufficialmente vi do la buonasera. Buonasera amici di Radio Sorriso dal vostro Patrick. Intanto vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, il 345 48 45 663 per quanto riguarda i vostri messaggini per richiedere la vostra canzone della vostra orchestra del cuore, oppure telefonatemi allo 0423 736 80 o 736 681. E allora, in attesa delle vostre richieste, dei vostri bei messaggi, delle vostre belle telefonate, iniziamo subito queste due ore in mia compagnia con la tradizione che su Radio Sorriso non può mai mancare. Vi presento un bel valzer, la voce è quella di Patrizia, arriva il soldato per voi.

E sempre di tradizione abbiamo parlato, anzi abbiamo ascoltato, perché è arrivato anche il sax del maestro Fiorenzo Tassinari con Talita, questa mazurka, questa grande mazurka, grande successo, suonato dal nostro carissimo Fiorenzo Tassinari. E allora ragazzi, io vi ricordo anche un grande appuntamento, che è quello del primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi Linda Biscaro e Matteo, poi Graziano Cianni e tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni. Il menù è di 42 euro a persona e per i dettagli visitate il nostro sito internet sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto sempre con 3 R. Mi raccomando, prenotate il vostro posto allo 04237367 in orario d'ufficio. Insomma ragazzi, c'è da divertirsi in questa domenica 4 ottobre, perché arriverà anche Graziano Cianni. E appunto con Graziano Cianni dobbiamo accontentare anche un'amica che mi ha telefonato allo 04237366680, che è l'amica Flora di Brescia. Mi ha detto: Patrick, a me piace tanto quella canzone, non mi ricordo il titolo, dai che la cerchiamo insieme. Ha detto: allora abbiamo scoperto che è proprio romantico. E allora, carissima Flora, arriva per te Graziano Cianni con Romantico. Ascoltala e goditela su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo martedì 22 settembre, con il vostro Patrick fino alle ore 20 in Cocktail di Sera. Arriva per voi Graziano Cianni, uno dei nostri grandi ospiti, il 4 di ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo.

Ascoltate anche la voce di Daniela Nespolo con questo bel terzinato dal titolo Un amore così. Vi ricordo con Patrick in questo martedì 22 settembre e in compagnia, in mia compagnia, fino alle ore 20. Vi ricordo anche i numeri, il 345-48-45-663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta, oppure 0423-736680 o 736681 per parlare insieme a me in cocktail di sera. Ci facciamo un bel cocktail stasera, ragazzi. Io metto il bicchiere e voi mettete le canzoni, così facciamo una cosa proprio speciale, mi raccomando, vi aspetto numerosi come ha fatto l'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, ti mando un bacio, un abbraccio, e mi ha richiesto una bella canzone, un bel valzer con Omar Codazzi. Ci ascoltiamo questo Mille Ricordi per te.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
15: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Sorriso!
20: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
21: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Andiamo a ringraziare anche le Edizioni Vocal Sound per averci presentato il brano del mese con Elena Cammarone. Sei tutto, questo bel brano, questa grande grinta di Elena per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso vi ricordo un grande appuntamento, che è quello del Circo Magico, che mi invita ad un spettacolo imperdibile venerdì 25 settembre a Padova. E la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo e prenotate il vostro posto gratuito, e mi raccomando, vi ricordo che è gratuito, chiamando il nostro centralino allo 04237367. Il Circo Magico si trova in via dell'Ippodromo a Padova. I biglietti disponibili per gli spettacoli del 25 settembre dalle 17:30 oppure lo spettacolo delle 21. Decidete un po' voi a che ora volete partecipare a questo bellissimo spettacolo del Circo Magico di Tyler Martini, alle 17:30 o alle 21. Lo dite in fase di prenotazione. Mi raccomando, si possono prenotare anche 4-5 posti. Se avete una bella famiglia numerosa potete prenotare per tutti e 5. Mi raccomando, 04237367 per venerdì 25 settembre a Padova con il Circo Magico insieme a Radio Sorriso. E allora ragazzi, cosa volete di più? Vi diamo anche i biglietti per andare al circo. Radio Sorriso è veramente la radio che ama tutti i suoi ascoltatori. E adesso andiamo ad accontentare un amico che mi ha telefonato, l'amico Gianni di Montecchio Maggiore, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e anche noi speaker. Grazie Gianni, un abbraccio anche a te, grazie per la bella telefonata. E poi salutiamo l'amica Sonia di Conegliano, che mi ha richiesto la canzone Anna, una bella polca. Ma l'amico Gianni, lui, ci ha richiesto Madonna Campagnola con Mister Domenico.

E ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella polca. Anna Atos Bassissi per l'amica Sonia di Conegliano. Ciao Sonia, un abbraccio grande, grazie per aver telefonato e per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso. Un saluto lo vado a fare a Maria di Marghera. Maria, mi dispiace ma è caduta la linea, non ti ho più sentito e non avevo capito che canzone volevi ascoltare. Se gentilmente mi richiami io ti accontento molto molto volentieri. Vado a salutare anzitutto anche l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto, che a loro so piace molto la polca. Allora, visto che abbiamo passato Anna, ve la dedico con tutto il cuore. Un saluto lo mando anche a Marina e Mauro di Paese che mi hanno telefonato. Ciao ragazzi, un abbraccio e un bacio anche a voi, grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. E allora per Marina e Mauro di Paese arriva una bella richiesta. Loro mi hanno richiesto Rossella Ferrari di Casanova con uno dei suoi ultimi grandi successi. Arriva per voi Sei la fine del mondo.

questo era uno dei più grandi successi del maestro Franco Bastelli. Suona chitarra per voi su Radio Sorriso in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Saluto l'amica Enrica di Treviso, poi saluto anche l'amico Carlo di Verona. Ciao Carlo, un abbraccio anche a te, grazie per avermi scritto questo bel messaggino. E poi salutiamo anche gli amici Elvira e il marito Roberto di Bigodarzere. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi. E poi vado a salutare ovviamente l'amica Norma di Noale. Ciao Norma, un abbraccio. E Norma estende il suo saluto anche a tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Sorriso in questo momento. Ciao Norma, un abbraccio grande, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680, anche solo per un salutino. E adesso ragazzi ascoltiamo questa bella canzone, un bel terzinato. Arriva Matteo Tarantino con Sangue Amaro.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 19 e 3 minuti.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

Ci siamo ascoltati anche Ketty e l'orchestra Piva con La Locanda di Maria. Bella canzone, veramente una bella canzone, un bel ritmo allegro. E adesso ragazzi, rallentiamo un pochettino perché vi voglio far ascoltare una bella canzone interpretata da Piero Montanaro, una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1993 e sul palco salirono i Camaleonti con i Dick Dick e Maurizio Vandelli e presentavano questa bella canzone che purtroppo non è mica arrivata in finale, però ce la ricordiamo tutti ed è veramente una gran bella canzone. Questa è Come passa il tempo.

ci siamo ascoltati anche Luca Roncari con questa bella tarantella dal titolo La Frittella. La Frittella è una specialità che troviamo nelle sagre di tutta Italia, quindi è veramente una cosa sana. Io dico sana perché insomma alla fine vuoi mettere a mangiare una bella frittella e dici oh che spettacolo, adesso sto bene. Soprattutto la sera quando si è mangiato magari due costine, ma insomma sei là e la frittella è sempre quel tocco in più che ti dà, che ti fa passare veramente una bella serata. Adesso ragazzi rallentiamo con il grande evento perché arriva un bel tango dal titolo Appassioned.

E con Cuore di Zingaro di Sandrino Piva abbiamo accontentato anche gli amici Desi e Alessandro di Mira, che saluto. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi, grazie per aver richiesto la vostra canzone preferita qui a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Per un'altra bella mezz'oretta saremo qui in compagnia per accontentare appunto le vostre belle dediche e richieste. Vi ricordo un altro grande appuntamento, che è quello di venerdì 2 ottobre a Caorera, Sette Ville in provincia di Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima sagra della zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Ci saranno Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex con i ballerini della scuola di ballo Prestige. Sorriso in piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville in provincia di Belluno. Ricordo che l'ingresso è completamente gratuito e ragazzi, mi raccomando, non mancate venerdì 2 ottobre con Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex per musica, divertimento, gadget e tante tante sorprese, mi raccomando. E adesso andiamo con i Rodigini, Gente che viene, gente

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo anche le edizioni AB Record, nella fattispecie le edizioni di edizioni Bagutti, insomma, per questo brano del mese, Francesca Mazzuccato con Rumore. E adesso ragazzi vi porto ad ascoltare questa bellissima canzone, arriva Pietro Galassi per voi con Il concerto d'Aranguez.

E con Luca Bergamini ci siamo ascoltati anche questo bel medley dei Grandi Pooh su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo martedì 22 settembre. Sono le 19:49 minuti, quasi 50 minuti tra 2-1, eccoci qua, 19:50 e ultimi 10 minuti da trascorrere insieme, però siamo giunti ormai al termine di queste 2 ore insieme, in questo cocktail di sera. Insomma, è stata veramente una bella serata ricca di tanti messaggi e tante belle telefonate da parte vostra. Io veramente vi ringrazio di cuore perché siete sempre degli ascoltatori stupendi, degli ascoltatori che insomma simpatici e anche molto molto complimentosi, ci date tanta tanta energia. Veramente grazie di cuore a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Sorriso. In ultimo io vado a ricordarvi un altro grande appuntamento che riguarda appunto Radio Sorriso: il 27, 28, 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Perché? Perché ci prepariamo al Natale ballando in Slovenia. La quota è di 459 euro per persona in camera doppia per le prenotazioni sino al 30 settembre e include il viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia: Verona, Treviso, Vicenza, Mestre, Nomenta di Piave, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova, Trieste, insomma tutti i caselli che sono raggiungibili durante il viaggio di andata verso Nova Gorica, verso la Slovenia. Poi ci saranno comprese nel prezzo 2 notti nell'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, ci sarà la visita guidata di Lubiana e il lago di Bled, trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, 2 serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa, tra cui la nostra grande amica Manuela Recchia. Tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, l'accompagnatore agenzia, la polizza sanitaria, insomma tante tante sorprese in questo weekend 27, 28, 29 novembre. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni chiamatelo 0423 7367 in orario d'ufficio. Ringraziamo Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze per il supporto tecnico e allora io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata e vi saluto con Luna d'Oriente, Castellina Pasi per voi su Radio Sorriso. Grazie a tutti dal vostro Patrick e per quanto mi riguarda sarò qui a tenervi compagnia venerdì dalle 18 alle 20. Ciao a tutti dal vostro Patrick, buona serata e trascorretela sempre con le persone che vi fanno stare bene. Un bacio.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Non succede nulla dal punto di vista meteo nella giornata di domani, giornata di mercoledì, con cielo poco parzialmente nuvoloso domattina e poi durante il pomeriggio invece più sole e torneranno cieli sereni sia in pianura ma anche in montagna. L'unica nota saliente è un momentaneo calo delle temperature per venti da est, venti più freschi dai Balcani. Domani le minime che scenderanno questa notte anche sotto i 16-17 gradi, le massime invece non oltre i 24-25 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso!
5: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Meglio sorriso. Giovane che mai, più giovane che mai.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio caldato? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 23 e 2 minuti.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Momenti d'amore, la notte, su Radio Sorriso. Momenti d'amore, la notte, su Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango. Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sorriso!
2: Pronti per ballare un begin? Radio Sorriso è sempre più giovane. Pronti per ballare un begin? Radio Sorriso è sempre più giovane.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi. Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: Ed ora una bella baciata. Ed ora una bella baciata.

0: Radio Sorriso, una notte in balera. Radio Sorriso, una notte in balera.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sorriso!
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia. La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.